0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

Atteso a Harrisburg, il presidente americano Carter ispezionerà le squadre addette a impedire nuovi pericoli di contaminazione dalla centrale atomica incidentata. L'incubo intanto continua.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra, oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

Hi guys, sono Pino Scotto, anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

qualche tempo vi leggere politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco, e tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: its life has been a series of highs and lows.
1: Anything I can do for my life.
2: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Dell'erchese. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

we can just we can just we can just

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere. Ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le solitudini e le incertezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: Martedì 28 e mercoledì 29 luglio, alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resta.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti, viaggia informato.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus Capital.
1: Lapsus Capital.
0: Capital.
1: Lapsus.
0: Blackout, scusate, un lapsus
1: Capital.
0: Radio Capital.

about you from London?

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'Italia.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

le città viste dall'alto mi ricordano i viaggi nello spazio, l'attimo in cui le macchine, i palazzi, le nostre giustificazioni cessano di essere quello che sono e diventano macchie.

quella distanza dove la gravità è solo un ricordo. La gravità che trattiene

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso, sì. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra.
3: Sei vantaggiato.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta qui e

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal Squat 2023.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: la scuola.
1: Eccoci di nuovo in diretta dal Blackout Fest.
0: Ho finito gli studi, ho mille cazze, vorrei un mille CBR, invece giro in motorino e odio a morte i CPR. Oggi non è aria, giù le tapparelle, la speranza qua fa muro.
2: Ed eccoci qua dal Blackout Fest edizione 2026 da Manituana, pronti a fare un po' di approfondimenti a tema lavoro dopo queste belle, questo bell'inizio musicale. E come anticipato anche dai nostri canali social, andiamo a parlare di lavoro nella ristorazione. Lo faremo facendo una chiacchiera con i ragazzi e le ragazze del collettivo Colpo, che in questi ultimi mesi si sono adoperati per fare un'inchiesta nel settore.

0: giorni.
1: Sì, infatti vi ringraziamo innanzitutto per essere qui con noi, vi salutiamo, ciao, come state?
2: Grazie, grazie a voi per averci invitato, parlo a nome mio, noi stiamo bene, ma gli altri vedo ancora meglio, quindi ti direi benissimo.
0: Come hanno fatto ad Omar, io mi districo tra i turni, non hai idea di quanto sudi e di quanto starei meglio avessi finito gli studi. Ho mille cazze, vorrei un mille CBR, invece giro in motorino e odio a morte i CBR.
1: E prima di iniziare con le prime domande per parlare di questa inchiesta, abbiamo infatti un'oretta a disposizione sulle frequenze, prima di iniziare i dibattiti live qui da Corso Vitale 113.
0: C'è alcun problema a Houston?
1: E allora iniziamo a parlare della vostra inchiesta, ma prima ancora vi chiederei di presentarvi, se vi va, di raccontarci un po' che cos'è Colpo, come è nata l'idea appunto di andare ad approfondire quelle che sono le condizioni di lavoro in questo settore, in questa città, perché poi ci direte di più, ma l'inchiesta riguarda proprio la città di Torino, giusto?
2: Sì, sì, sì. Allora, noi Colpo nasce circa un annetto fa, sta per coordinamento lavoro precario organizzato, nasce tra gente che già si conosceva, alcuni che si sono conosciuti durante il percorso, e parte da in qualche maniera una consapevolezza abbastanza elementare che poi abbiamo voluto, come dire, elevare ad analisi, che la questione del lavoro la sentivamo poco vissuta e poco raccontata nella nostra città, e soprattutto trovavamo che non ci fosse più una possibilità di vivere collettivamente la questione del lavoro, ma per motivi strutturali, cioè che ognuno di noi aveva esperienza di tanti e tanti luoghi di lavoro, di tante e tante esperienze di lavoro, ma costantemente per via della precarietà, per via del lavoro in nero che tutti e tutte abbiamo vissuto, ci siamo trovati a cambiare mese dopo mese, anno dopo anno, luogo di lavoro, tipo di lavoro, che tutti abbiamo fatti, chi il rider, chi poi il professore precario, chi poi il magazziniere, chi poi il disoccupato per 6 mesi, chi poi le vendemmie, e la verità è che tutti abbiamo vissuto un dolore del lavoro costante sulla pelle, che non ti puoi levare perché il ricatto è sempre quello della fame e dell'affitto, ma che non poteva essere vissuto collettivamente perché tu costantemente cambiavi o luogo di lavoro o colleghi, se non te ne andavi a te se ne andavano gli altri, e quindi nasceva la necessità di incominciare ad organizzarsi, di organizzarsi al di fuori dei luoghi di lavoro perché desse una stabilità, il coordinamento, un luogo in cui anche se tu cambiavi luogo di lavoro avessi dei compagni e delle compagne con cui parlare costantemente, e che potessero permettere, arrivando a conoscersi non più solo sul singolo luogo di lavoro, non più sulla singola categoria, ma in quanto lavoratori e lavoratrici, incominciare a creare quella che noi, come crediamo essere uno dei nostri valori fondanti, quella che è la ricomposizione di classe, l'unità di classe, cioè dire che i lavoratori e le lavoratrici si devono sostenere gli uni agli altri in quanto lavoratori, e poiché la forza dentro i luoghi di lavoro è bassa, perché sono 30-40 anni che loro continuano a indebolirci con la precarizzazione, le delocalizzazioni, contatti che sono sempre più deboli, allora la forza ce la dobbiamo dare noi. E quindi Colpo, una delle cose che vuole fare è, nel momento che una lotta sui luoghi di Torino si attiva, la forza che noi abbiamo creato tramite i nostri legami, tramite la nostra solidarietà, vuole arrivare a convergere in quel luogo là. Questo è un esempio che possiamo fare, una delle ultime cose che mi viene da raccontare, per esempio dei cari compagni dei lavoratori della SMAT, di una cooperativa sotto la SMAT, non avevano ricevuto degli stipendi da questa cooperativa che era lì sotto la SMAT, erano mesi e mesi che la cooperativa e la SMAT stessa non rispondevano alle loro mail in cui veniva chiesto di essere pagati, fondamentalmente di poter cominciare a lavorare perché gli avevano smesso di dare lavoro, li avevano licenziati oralmente. Beh, loro sono venuti a chiedere a noi e da tre siamo diventati 10 volte 3, 30, 40, 50 che sono andati a fare un presidio di sotto la SMAT, di sotto il comune, per chiedere per esempio il rimborso degli stipendi e il ritorno al lavoro di questi tre lavoratori. Loro, isolati in una cooperativa da 6-7 persone, hanno potuto chiedere il supporto a tanti e tanti lavoratori che ha detto: voi in quanto lavoratori noi vi siamo lì per sostenervi, non in quanto categoria, non in quanto sindacato, non in quanto appartenente a un'area politica, in quanto lavoratori. E questo è quello che continuiamo a provare a fare giorno dopo giorno.

0: Grazie per questa introduzione importante su quello che poi è un lavoro d'inchiesta che so ha preso anche altre direzioni. Ci sono stati più settori che siete andati a studiare insieme a chi lavora. E ti chiederei ora, vi chiederei di dirci qualcosa in più su ristorazione e in particolare appunto come vi siete mossi per l'inchiesta specifica di cui parleremo oggi.
1: Ciao a tutti e a tutte, sono Riccardo, un lavoratore della ristorazione e come coordinamento dei lavoratori della ristorazione, come colpo, abbiamo proposto un'inchiesta che è stata portata avanti attraverso volantinaggi e affissioni in cui i lavoratori e le lavoratrici hanno potuto accedere attraverso dei QR code e da una parte rispondere a tutta una serie di domande quali età, nazionalità, genere, tipi di contratti, se presenti o meno, condizioni lavorative, rapporti col padrone, col capo, con i colleghi e in un qualche modo secondo me, ma secondo noi l'inchiesta risponde a due obiettivi. Da una parte fornire un punto di vista dalla parte del lavoratore, il punto di vista del lavoratore, quindi è da una parte conoscenza di un punto di vista, dall'altra è mezzo per ritrovarsi, organizzarsi, quindi sulla base dei bisogni, delle necessità che emergono dall'inchiesta, rilanciare anche poi degli appuntamenti di condivisione, delle assemblee in cui discutere e organizzarci su quelli che sono i problemi di questo settore, che sono problemi molto profondi, strutturali e che abbiamo indagato attraverso l'inchiesta, ma anche parlando con colleghi, colleghe, condividendo esperienze e riportandole poi all'interno dei nostri discorsi.
0: Ecco, prima di entrare più nel merito poi con delle domande proprio rispetto ai risultati della vostra inchiesta, quindi che riguardano un po' sia la composizione di questo settore da un punto di vista di chi vi lavora, ti volevo fare ancora una domanda rispetto ai motivi dell'inchiesta, nel senso che ci raccontavate che avete deciso di partire anche proprio dal contratto nazionale, da quelle che sono le contraddizioni poi tra quello che è il contratto e le condizioni di vita e di lavoro.
2: Ma allora, io mi sono accorta che tutti i miei colleghi, cioè la stragrande maggioranza, dai responsabili ai ragazzi extra, nessuno ha nessuna idea, non è minimamente informato su quello che è il contratto nazionale del lavoro, su quali sono i diritti, su quello che gli spetta, su quali sono a seconda del livello le mansioni, su come essere inquadrati. E io ho incontrato colpo durante la prima assemblea che hanno organizzato per i lavoratori della ristorazione. Ho pensato finalmente qualcuno che si occupa anche solo di fare informazione su questo piano qua, e quindi niente, questa inchiesta è un primo modo per agganciare la gente e cominciare a dargli modo di informarsi e di capire chi sono, cosa fanno e di avere la possibilità di sapere come comportarsi rispetto al proprio lavoro.

grazie poi. E poi noi siamo partiti dal contratto collettivo nazionale perché, come diceva Irene, è verissimo che tantissime ristorazioni non conoscono il proprio contratto, e uno dei motivi per cui non conoscono il contratto è perché molte volte non hanno mai visto uno nei loro luoghi di lavoro. Quando tu vai a lavorare, se non lo richiedi e non fai battaglia per ottenerlo, sarà molto probabile che tu vai per anni avanti senza mai vedere un contratto di lavoro, e quando mai lo vedrai sarà sicuramente un contratto in cui sei o sotto livello o hai meno ore che ti vengono assegnate rispetto a quelle che sono, o sarà sempre strettamente precario o persino a chiamata, quindi in realtà un finto contratto fondamentalmente nero legalizzato. E noi abbiamo ritenuto interessante utilizzare il contratto collettivo nazionale come leva, come dire, per una serie di motivi. Innanzitutto, il contratto collettivo nazionale di ristorazione, va detto, non è un buon contratto collettivo nazionale, è un contratto debole, fragile, con basse paghe, con molta flessibilità, che tra l'altro nelle varie assemblee che abbiamo fatto è stato messo in critica, perché ci sono degli elementi di positività rispetto al lavoro in nero, certo, perché il contratto collettivo nazionale, anche se debole, è comunque una vittoria ai lavoratori, che è stata ottenuta nelle lotte che sono state fatte precedenti a noi. Dall'altra parte ci permette, persino essendo un contratto debole, di mettere in luce degli elementi di pesante negatività che il nero porta all'interno della categoria della ristorazione. Noi, una roba che ci siamo detti la prima volta che avevamo fatto la formazione sul contratto collettivo nazionale, si avevamo fatto un veloce calcolo di quello che perdeva un lavoratore lavorando in nero, e ci siamo detti: perdevano la tredicesima, un mese di lavoro; perdevano la quattordicesima, due mesi di lavoro; perdevano le ferie, tre mesi di lavoro; perdevano tutti i permessi che sono legati per esempio al poter andare a curarsi, poter andare a vedere qualcuno, poter andare per esempio a dare gli esami, che valgono per un contratto di istruzione 64 ore l'anno quando è la sua massima portata. Stiamo parlando di una paga minima data, delle maggiorazioni sulla domenica, le maggiorazioni sul notturno, le limitazioni sulle 8 ore di lavoro, 10 massime, non le 12-13 ore che si conosce nella ristorazione, e la possibilità di avere una stabilità, che vuol dire avere la possibilità di lamentarsi e non aver paura di essere licenziati, poter sindacalizzarsi e non avere la paura di essere licenziati. Quando metti tutte queste cose in fila, capisci che se tu non hai un contratto, già proprio automaticamente perdi qualcosa come 4 mesi di salario ogni anno di lavoro. Su queste contraddizioni si è detto: forse la prima lotta per ottenere un contratto, ma poi subito dopo per migliorarlo, può veramente valerne la pena. E quelle robe un po' ti fanno brillare gli occhi: 4 mesi di salario in più l'anno, la possibilità di avere un pranzo pagato ogni volta e non dover mangiare come un topino dietro in piedi dietro un frigorifero, dietro una lavastoviglie, la possibilità di avere mezz'ora di pausa per mangiare, non 5 minuti, la possibilità di sapere quando inizi e quando finisci, tutta una serie di cose che sono banalità ma che poi vanno a cambiare veramente come tu vivi la tua vita, la stabilità dell'orario, che vuol dire la possibilità di avere una stabilità in come tu gestisci la tua vita. Tutte queste cose qua, quando le racconti, incominciano a dare la pesantezza di quello che stai vivendo e la possibilità veramente di cambiare un po' la tua vita se tu mai vincessi una lotta per un lavoro migliore.

0: genere, proprio perché, come dire, non li si considera quasi come una dignità piena di lavoratori, ecco. Mentre in realtà, tra l'altro, c'è anche una fortissima contraddizione tra quello che è un po' lo stile di vita che viene venduto al turista del Made in Italy, che appunto è tutto quanto il fare una bella vita mangiando e godendosi tutte queste belle cose, mentre poi chi lavora in questi settori fa una vita differente, mi sa. E quindi appunto volevamo chiedervi un attimo che composizione di lavoratori un po' avete trovato attraverso il vostro questionario e i vostri questionari, e anche un po' le condizioni di vita che fanno, quali sono un po' le conseguenze sulla salute e in generale sulla loro appunto capacità di poter sostenere una vita decente con dei ritmi decenti tra sonno e veglia e lavoro, ecco.
1: Allora, dalla nostra inchiesta, dal nostro form, è uscito che la stragrande maggioranza dei lavoratori che hanno risposto appunto all'inchiesta hanno un'età anagrafica fra i 20 e i 29 anni, e c'è un rapido declino insomma dei lavoratori che superano questa soglia d'età. Molti di questi lavoratori, anche per esperienze personali, insomma, i nostri colleghi con cui ci siamo trovati a lavorare sono ragazzi magari alla prima esperienza lavorativa, che escono dalle scuole professionali, o studenti universitari che in un qualche modo credono che di poter conciliare i ritmi dello studio con i ritmi del lavoro per potersi pagare affitto, rette universitarie. In un qualche modo questa è un po' una menzogna, nel senso che poi molti di questi lavoratori studenti finiscono per abbandonare gli studi e non riuscire a conciliare lo studio col lavoro, anche e soprattutto in quei settori della ristorazione in cui il lavoro è prettamente serale e notturno, che ha turni di 10 e anche più ore, turni spezzati, si finisce di lavorare alle 4, alle 5 di mattina, si è completamente distrutti nello spirito e nel corpo e non si riesce neanche a dormire dopo. In un qualche modo il ritmo lavorativo ti sveglia e ti impedisce di poter dormire successivamente, quindi spesso poi anche per esperienza personale ci si ritrova fra lavoratori della ristorazione a vivere fondamentalmente una vita capovolta, di vivere di notte, di avere anche una, in un qualche modo, di costruire un po' una sottocultura del settore, per cui tutti i lavoratori tendono a conoscersi, a frequentare gli stessi posti, a sviluppare in un qualche modo delle abitudini sociali che possono andare dal anche in, per certi versi negative, non lo so. Questo dipende dall'opinione personale, però sviluppare dipendenze o problemi legati all'alcolismo. E, in un qualche modo, come emerge dall'inchiesta, abbiamo notato come il ritmo e la pesantezza del lavoro, io lo definirei un lavoro usurante, anche se non è riconosciuto come tale, fa sì che la manodopera sia giovane, che le persone magari più anziane non riescano a sostenere i ritmi e la fatica, che sono inconciliabili ad esempio con la vita familiare, con degli affetti, con quello che è la costruzione fondamentalmente di una stabilità. E non so se qualcun altro vuole aggiungere.
2: Ma sì, il problema è che comunque devi sostenere dei ritmi che ti portano a fare una vita impossibile. Dopodiché, anche quando hai libero, non hai più le forze di pensare a niente, non hai più le forze di pensare oltre a quelli che sono i tuoi bisogni primari, non hai mai il tempo di interessarti a niente che non sia la tua sopravvivenza e quel minimo di benessere, di riposo. Cioè, uno c'ha il giorno libero e se ne sta tutto il giorno a casa a fissare il soffitto con le gambe all'aria, oppure

0: sbronzarsi, perché cioè per togliersi per annullarsi completamente, perché è un lavoro che poi appunto magari finisci tardi, cioè finisci alle mezzanotte, alle due, alle tre, cosa fai? Ti trovi con quelli che hanno finito all'ora che hai finito tu, e dove vai? A bere da quelli che stanno aperti più a lungo di te. Ed è un gatto che si mangia la coda, non hai più tempo per interessarti, per fare una vita sociale, e non hai neanche più tempo e energia da mettere in un qualsiasi tipo di lotta o di organizzazione, non c'hai le forze.
1: Quindi a me viene da dire che se noi parliamo di tutta questa situazione qua, il lavoratore di ristorazione chi è? È un lavoratore che deve avere un corpo che possa reggere questi ritmi, quindi è giovane. Oppure se anziano, perché in realtà c'è una quota importante di over 30, e chi sono? Sono i fuoriusciti della Torino post-industriale, e chi ha perso il lavoro in fabbrica, chi ha perso il lavoro in magazzino e che è uscito fuori dalla fabbrica nel magazzino ed è inciampato nel primo posto che lo poteva prendere, chi? Il ristorante, perché una Torino che non più è una Torino d'industria e vuole essere la Torino della cultura e non ce la fa, la Torino del turismo e non ce la fa, continua ad aprire tutti questi ristorantini del cazzo che devono sottopagarti, e se tu hai perso la fabbrica solo quello puoi trovare. È un lavoratore, quindi sono lavoratori fondamentalmente marginalizzati, infatti è un lavoro che dalla nostra inchiesta risulta essere comunque femminilizzato, ma l'esperienza lavorativa di tutti i giorni c'è questa cosa qua, una componente migrante molto forte, gli stessi padroni ti dicono nel loro report, la FIPE, c'è più del 30% dei lavoratori è migrante, certo, soprattutto nelle cucine, certo, perché chi reggerebbe quei turni, quei ritmi, a quelle paghe così basse, nero per anni e anni e anni, chi è posto del ricatto tra un contrattino del cazzo e potessi permettere di riprendere il permesso di soggiorno, dovessi trovare senza documenti in un luogo ostile. Quindi queste condizioni qua determinano una composizione di classe in cui tu all'interno della ristorazione hai tutte le componenti più marginali della società: il migrante, il lavoro femminile, il lavoro giovanile o il fuoriuscito perché non ha più abilità da vendere a questo mercato, le deve vendere di nuovo in lavoro a bassa specializzazione. Questi sono quelli che girano, entrano ed escono all'interno dei ristoranti. E anzi, tanto più che c'è questa fragilità e tanto che più sono locali molto piccoli e a costante rotazione, perché un'altra roba che si nota è questa, dalla inchiesta dicono più del 50% dei lavoratori dice: io sono un lavoratore stabile nella ristorazione ma non vorrei più fare questo lavoro. Più di metà di quelli che compilano il form dicono: io sono qua stabilmente, sono qua da un sacco di tempo ma non vorrei più fare questo lavoro. Quindi in qualche maniera è anche un settore trappola dove la gente che c'è caduta dentro per necessità o perché è successo, ma non è più riuscita a uscirne fuori per tutte le cose che hanno raccontato prima. Ti invischia, ci rimane dentro, tu ti chiudi all'interno di una vita che è al di fuori, al contrario di tutto quel resto della società fa, finisci fondamentalmente in una cricca di lavoratori della ristorazione, sei stanco, distrutto, non riesci più a ragionare, a un certo punto qua tu passi anno dopo anno sempre a fare la stessa roba qua.
2: Aggiungo una cosa su questo, nel senso che avete evidenziato anche con l'inchiesta un po' qual è, sia rispetto a quanto diceva Fra ora, il tema delle discriminazioni, quindi parlavamo di caratteristiche della composizione, quindi di conseguenza anche nelle discriminazioni vediamo discriminazioni di genere, molestie, razzismo, così come avete cercato di sottolinearlo. E poi ci interessava anche un po' approfondire con voi il tema della competizione, cioè come mai è un settore che poi viene vissuto come qualcosa dove uno sta a certi ritmi e a certe appunto attitudini rispetto alle persone con cui lavora, oppure velocemente viene fatto fuori.
3: Beh, diciamo che in un qualche modo c'è un'ideologia tipica, non so come dire, interiorizzata nel settore e in alcune frange insomma della manodopera della ristorazione, che spinge la competizione fra colleghi e all'interiorizzazione anche di un punto di vista padronale in qualche senso, nel senso che c'è ad esempio un autoriconoscersi, una costruzione dell'identità basata sulla fatica, sulla performance, sul lavorare di più, lavorare più veloce, essere migliore magari del lavoratore che sta di fianco a te, del tuo collega che fa la stessa mansione, anche per in alcuni casi necessità di insomma, c'è la stagione, abbiamo un contratto di 6 mesi, solo uno verrà magari confermato dopo la stagione, e quindi purtroppo ci sono anche fenomeni di fondamentalmente competizione per aggiudicarsi un posto di lavoro un po' più stabile, ma è comunque sempre una corsa fra poveracci, fra una competizione fra pezzenti in un qualche modo.
0: Sì, è nel momento in cui il nostro valore si misura in produttività, cioè se io non sono disposta a farmi 10 ore, a fare tutto quello che mi dicono di fare, ma la mia collega sì, lei è più brava di me, e sarà lei quella che si terrà il lavoro, quando io invece semplicemente vorrei avere degli orari normali, le mie 8 ore, poi poter andare a casa, non dover aspettare che se ne vada via l'ultimo tavolo fino alle 2 della notte. Però se io voglio andare a casa, allora non sono una brava lavoratrice.
4: E tra l'altro, per questa cosa mia della diciamo competizione tra colleghi, mi viene in mente anche un discorso forse generale legato alla cultura del lavoro che si è sviluppata negli ultimi anni, per la quale è malsana per me totalmente, per la quale appunto il lavoratore deve in qualche modo sempre vendersi al meglio, fare video curriculum mettendo le sue skills, cioè sempre un mettersi in mostra assurdo, che effettivamente poi in un lavoro che magari non è altissimamente qualificato, poi si traduce che questo dover come dire risaltare sugli altri si tratta proprio a prestazione fisica, e dicevamo poi tra l'altro di mezzo ci sono anche, perché bisogna essere dei super lavoratori come un po' per i ritmi che bisogna sostenere, poi si è detto anche della questione delle dipendenze di sostanze, nel senso diventa anche tutto un mix per il quale, no? Uno poi si ritrova magari con pochi soldi, con poche energie, eppure con i soldi invischiato nella dipendenza.
0: Con quei pochi soldi te, esatto, li spendi là per avere le forze per andare a lavorare, succede anche
4: per
0: quello.
4: Per poi avere magari un lavoro che ti dura 3 mesi in tutto questo. Esatto.

Ricollegandomi al discorso della performatività, volevo aggiungere che insomma questa necessità di essere sempre lavoratore, la lavoratrice che risalta rispetto agli altri è profondamente legata anche a quello che è il ricatto del contratto, di un contratto inesistente, di un contratto a chiamata per il quale domani, se oggi ho lavorato meno del mio collega, non mi chiami, legato al fatto che c'è sempre qualcuno pronto a sostituirmi e ad accettare condizioni peggiori rispetto a magari quelle che potrei accettare io. Quindi sì,

E vi ricordiamo che siamo qui con lavoratori e lavoratrici che hanno preso parte all'inchiesta di colpo su il settore della ristorazione, come si sviluppa il lavoro in questo mondo, e mi viene anche da ricordare un paio di dati prima di riprendere a parlarne insieme.

0: Infatti leggevo che 1,5 milioni di persone lavorano nella ristorazione in Italia e mi sembrano dati molto approssimativi, ovviamente, perché c'è da aggiungere un commento su tutto quello che è il lavoro al nero in questo ambito, così come in tanti altri. Forse si potrebbe dire che in realtà il numero è forse più del doppio.
1: Assolutamente sì, ma a me da dire, se uno va a farsi una veloce ricerca su internet, troverà che l'ispettorato del lavoro di Milano ci dice che il 70% delle imprese in situazione che ha controllato, immagino non tantissime, dovrebbero controllare molto di più, risulta in nero. Quindi 7 aziende su 10 hanno lavoratori in nero al loro interno. Cioè, il settore della ristorazione si mantiene in piedi perché ha strutturalmente una forza lavoro sottopagata a cui non dà contributi, mutua, ferie e tutti i diritti accessori. È stato il paese accetta, tollera e volge gli occhi dall'altra parte affinché rimanga un'enorme forza lavoro di milioni di persone non contrattualizzata e sfruttata, e quando spremuta, esaurita, mezza bevuta, non riesce più a lavorare, la si prende, la si butta via e si fa entrare qualcun altro, perché non c'è nemmeno il diritto a metterti in malattia. Non ce la fai, cadi per terra, arriverà qualcun altro al posto tuo. Quindi sicuramente questi dati sono molto più alti, anche perché in un paese che decide di puntare sul turismo, i turisti dell'Italia cosa pensano? Mare e spaghetti, dopo il mare devi andare al ristorante, e quindi le due cose sono assieme.
0: Non solo mare e spaghetti, nel senso che leggevamo che anche nella città di Torino, città, no, che si prepara per essere sempre riconvertita, sempre attraversata da nuove forze economiche e quindi anche città dei grandi eventi, ci sono al momento, sempre con questi dati approssimativi, lo sottolineiamo, più o meno 30.000 lavoratori e lavoratrici in questo settore. Su questo avete un commento?
1: Il commento che noi abbiamo è che quello che abbiamo visto è che sempre più ristoranti e ristorantini continuano ad aprirsi nella nostra città. E se Torino, che è una città che vede gli affitti salire, una massa di studenti continuare ad arrivare sempre di più all'interno della nostra città perché ha dei costi ancora relativamente bassi degli affitti, e infatti stanno esplodendo proprio per questa motivazione, quando tu vedi che in Barriera di Milano vogliono fare la Rambla, e se la immagino proprio come Barcellona, la Rambla è fatta sì con una strada lunga e pedonale, ma con i localini ai lati, ci possiamo immaginare che questo numero di lavoratori possa continuare a salire. Quindi sì, siamo tanti e soprattutto siamo non rappresentati all'interno di questa città.

Volevo aggiungere solo che insomma, se uno vuole vivere in questa città e vuole deve accedere al mercato del lavoro, non ci sono molte scelte, soprattutto per chi non ha qualifiche particolari o ha studi, ha intrapreso studi che gli permettono di accedere a dei settori lavorativi molto specializzati. Esperienza personale, molti colleghi, anche io stesso, che vengono fuori da Torino per poter vivere a Torino. Prima vivevano fuori e lavoravano fondamentalmente nella logistica, nelle fabbriche. Per poter venire a lavorare a Torino si sono inseriti nel settore della ristorazione, l'unico in un qualche modo che assorbe questa manodopera che viene dalla cintura torinese e che vuole in un qualche modo, anche abbaiato, non so, vuole vivere dentro la città.

0: Ed eccoci di nuovo insieme per continuare anche ad affrontare quelli che sono i temi che con questa inchiesta avete analizzato, discusso insieme, e una parte dell'inchiesta riguarda un po' le lotte in questo settore, come ci si può organizzare insieme, lo dicevate anche in apertura, è anche un po' l'obiettivo di affrontare un'inchiesta del genere insieme collettivamente e dal basso. E quindi vi passerei subito la parola chiedendovi qualcosa di questo, a partire da domande più generali, ovvero se è un settore dove la sindacalizzazione è alta, se sì con quali caratteristiche o anche con quali difficoltà, perché immagino che non è facile vedere anche quali sono le condizioni comuni quando si è frammentati tra tantissimi ristoranti, aziende diverse.
1: Esatto, il problema di questo settore è che si lavora tutti in gruppi molto piccoli, che c'è un'individualizzazione del malessere, delle problematiche. Pensiamo sempre che i problemi che abbiamo siano solo nostri, personali, ed è difficile organizzarsi perché si lavora in gruppi di 4, 5, 10. Ed è lì che bisogna cercare di fare una base, come fanno i ragazzi di colpo.
2: Allora, la questione della sindacalizzazione è quello che noi ci siamo posti, cioè noi dopo tutta questa lamentazione in cui ci ricordiamo e analizziamo quanto questo settore sia deleterio per la mente di chi ci lavora, sicuramente la domanda che poi ci siamo posti è come organizzarlo, e secondo noi le prospettive ci sono, nel senso che semplicemente se la forza non può essere trovata soltanto all'interno di un singolo locale, perché magari siamo in tre, in due, in uno, in cinque, e non basta quello per fare un picchetto, non basta quello per fare una manifestazione rumorosa, però è vero che se io conosco al di fuori un'assemblea di 10, 20, 30, 40, 50 persone che lavorano nella ristorazione e loro sono disposte domani che io sciopero a venire di fronte al mio locale, ecco che non siamo più 5, ma siamo 50 più 5, ed è da lì che noi partiamo come la prospettiva. La stessa inchiesta che noi abbiamo fatto, l'ultima parte l'abbiamo un pochino legata alla dimensione più della lotta e del conflitto, e chiedevamo se chi rispondeva avesse mai protestato o scioperato per migliorare le proprie condizioni lavorative. C'è un 25% che dice sì, ma soprattutto c'è un altro 60-70% che dice avrei voluto ma ho temuto ritorsioni e conseguenze, avrei voluto ma non sapevo come fare, non ho mai valutato questa possibilità, non sapevo come fare, non sapevo a chi rivolgermi. Vuol dire che la maggioranza di chi è in questo settore non è che non vuole organizzarsi, non è che non è combattivo, ma che non ha ancora trovato gli strumenti. Certo, perché non si può fare il sindacato di fabbrica, io che vado in mensa con 5.000 lavoratori che stanno tutti assieme, io parlo a uno e tutti i 5.000 ascolteranno. Bisogna trovare altri modi per organizzarci, ma c'è la possibilità, e soprattutto bisogna avere la consapevolezza che se uno non lo fa le condizioni saranno queste e saranno sempre peggio, perché questa è la dinamica. Quindi sembra che ci sia una prospettiva, sembra che ci sia una volontà, ma bisogna provare semplicemente a darsi dei modelli organizzativi differenti rispetto a quelli dei sindacati tradizionali che questa città ha conosciuto.
3: Volevo aggiungere che secondo me è fondamentale avere un luogo esterno al lavoro dove trovarsi, perché se lavoriamo tutti spalmati su 1.000 locali e non riusciamo a coordinarci all'interno del posto di lavoro, perché lavoriamo appunto tutti in locali diversi, c'è secondo me la necessità di trovare un luogo esterno in cui possiamo coordinarci e sviluppare la lotta, i discorsi, insomma una possibilità di coordinarci all'esterno e ritrovarci all'esterno del posto di lavoro.
0: Mi viene quindi da chiedervi se si sono aggiunte persone dopo questa inchiesta anche al vostro gruppo, no, di confronto, gruppo politico, che insomma di colleghi e colleghe che insieme continuano ad affrontare questi temi. Mi dicevate anche che l'inchiesta è tuttora in corso, quindi sicuramente un lavoro di medio-lungo periodo dove eventualmente le persone si aggiungono passo passo.
2: Ma sicuramente, poi passo anche la parola, se Zangiro e oggi parlano qui è grazie al fatto che abbiamo fatto un'assemblea della ristorazione, di questo ben siamo contenti. Salutiamo anche Francesco che oggi sta lavorando ma sicuramente ci starà ascoltando dalle lunghe e qua parte l'applauso fra dalle lunghe onde di Radio Blackout. Ci sono un qualche collega che continua ancora con noi oggi a parlare. Il nostro obiettivo è espandere questa assemblea, strutturarla e soprattutto visto che l'assemblea c'è, visto che colpo c'è, visto che la forza ce l'abbiamo, vogliamo incominciare ad attivare delle lotte sui luoghi di lavoro. Quindi se c'è una cosa che può rimanere di questa discussione, che ci ha ascoltato si riconosce nelle parole e nelle difficoltà che noi abbiamo raccontato in quest'ora, avesse voglia, può sapere che noi può trovare degli alleati, dei compagni con cui iniziare un percorso di lotta. Se volete fare un picchetto, se volete fare un'avvertenza, c'è sempre la possibilità, sabato mattina potete venire allo sportello di Colpo, trovate tutte le informazioni su Instagram, per andare a fare picchetti e avvertenze. Qua noi ci siamo e si continua ad andare. Da ingegnere sono i primi 6 mesi massimo, saremo 2000, 5000 minimo, queste sono le stime.
4: Mark fucking B and John fucking O'Rourke, and I can't say their full goddamn names because the fucking corporate shit are gonna sue my ass.

0: E rientriamo, qua c'è sempre questa alternanza di voci come avete notato, ma ve ne sarete abituati, abituate, e continuiamo questa chiacchiera sul settore della ristorazione e appunto abbiamo chiacchierato un po' su quelle che sono le non possibilità, cioè le poche possibilità diciamo di organizzazione che però voi state giustamente costruendo. Vi chiedo se diciamo c'era qualche riferimento magari che avete preso, qualche ispirazione a delle esperienze, scusate il bisticcio parole, di qualche esperienza passata di lotta magari nel settore o anche non nel settore, magari delle cose che, delle pratiche che vi hanno ispirato e che pensate possano essere vestite su questo ambito. E vabbè, iniziare da questo.
1: Allora, noi la prima cosa che abbiamo fatto quando abbiamo cominciato a interessarci e decidere di provare a organizzarci tra di noi all'interno del settore della ristorazione è stato vedere se qualcuno prima di noi avesse tentato di organizzare questo settore. E la realtà è che ogni tanto è successo. La prima esperienza che abbiamo studiato, che forse è stata una delle più importanti di questo paese, è stata Padrone di Merda Bologna, che in realtà ha avuto una sua rilevanza. Cioè ci siamo accorti che i compagni e le compagne che hanno fatto quel percorso, almeno da quello che noi abbiamo visto all'esterno, perché non siamo riusciti a entrarci in contatto, ma da quello che abbiamo visto all'esterno, hanno avuto un loro rilievo, hanno avuto una loro capacità di fare conflitto, erano diventati per un periodo la paura dei ristoratori di quella città, avevano la capacità di andare, di mappare tutti gli sfruttatori del territorio e soprattutto poi di creare mobilitazione, conflitto e danno economico alle aziende che riuscivano che sfruttavano i lavoratori e le lavoratrici, quindi i molesti, andarli a sanzionare, gli sfruttatori che facevano i contratti a nero, andarli a bloccare il locale. Quelle sono delle esperienze che siamo partiti e hanno detto ok, c'è stata la capacità di mobilitare collettivamente la gente partendo da piccoli luoghi di lavoro. Un'altra cosa che ci è interessato e che noi abbiamo osservato, alcuni di noi sono andati anche a Prato alle ultime mobilitazioni per andare a sostenere, sono i Sudcobas di Prato. Loro organizzano un settore differente, organizzano il tessile, organizzano chi lavora all'interno delle stirerie, chi cuce i bottoni, di chi produce il tessuto per l'alta e la bassa moda. Però la verità è che non c'è la gran fabbrica di Prato del tessile, ci sono decine, centinaia, migliaia di fabbrichette da 1, 2, 3, 5 dipendenti in cui all'interno di una di quelle fabbrichette si produce sfruttamento, si crea sfruttamento su lavoratori che sono sia pakistani che cinesi, ma chi li ha organizzati non partendo dal singolo luogo di lavoro, ma dicendo qualsiasi lavoratore da qualsiasi azienda deve convergere e sostenere un lavoratore che vuole scioperare. E nella capacità di creare convergenza dei lavoratori su un singolo luogo di lavoro hanno trovato la forza di portare 10, 20, 30, 100 persone per mesi di fronte a un locale dove magari c'è soltanto una persona che scioperava, e fino a fargli vincere il contratto, le 8 ore, i 5 giorni, che sono anche le 8 ore, i 5 giorni che noi chiediamo per i lavoratori della ristorazione. Quindi assolutamente ci sono queste esperienze, sono esperienze che si stanno mostrando, si sono mostrate vittoriose e che quindi da noi possiamo imparare. Sicuramente ci viene da dire, se l'hanno fatto lì lo possiamo fare anche noi qua.
0: Ok, sì, infatti quella di Prato era un esempio che mi veniva in mente quando parlavi prima di questa possibile, appunto, diciamo un po' arma della solidarietà ampliata, che non si ferma a colleghi dello stesso posto di lavoro. E in generale, appunto, su queste basi, qual è quella che diciamo vedete essere un po' la situazione del settore in prospettiva? Nel senso, pensate che possa cambiare qualcosa, in che modo, e insomma come vi immaginate il futuro di questo settore in meglio, mettiamola così?
2: Beh, diciamo che siamo convinti che qualsiasi cambiamento non possa e non debba che passare attraverso la forza dei lavoratori della ristorazione, e ultimamente ci siamo incominciati a chiedere anche a livello personale come ci immaginiamo una fine del lavoro, nel senso anche da una parte istituzionale, cioè avremo mai accesso a una pensione? No. O in un qualche modo continueremo a lavorare nel settore fino a 70 anni? Questa cosa è improbabile. Lo stesso tempo i contratti che abbiamo non ci permettono di avere garanzie sugli affitti, nel senso, se ci chiedono garanzie, la busta paga, noi non possiamo accedere all'affitto, non possiamo accedere ai mutui per acquistare la casa, non possiamo fondamentalmente avere le basi per costruire una continuità vitale. E non so, soggettivamente non c'è una prospettiva che non sia quella della lotta dei lavoratori.
1: E a me viene da dire invece che, se vogliamo ragionare in positivo, che se questa lotta dei lavoratori avverrà, e avverrà perché i bisogni ci sono e chi l'organizza c'è, quindi prima o poi la faremo succedere, e che se noi ci immaginiamo un futuro in questo settore, ce lo possiamo immaginare come un futuro dove le ore massime sono 40 e che 40 è il massimo e dovranno tendere a scendere, non a salire. Un futuro dove il sabato e la domenica non diventa più la base per poter lavorare, ma qualcosa che ogni tanto viene dato, e qualcosa che ogni tanto che sabato e domenica tu te lo puoi prendere e hai il diritto e la forza di prendertelo per stare con chi ami, con i tuoi cari, con i tuoi vicini, con i tuoi parenti, con chi vuoi te. Ci possiamo immaginare finalmente un lavoro dove decidi te come produrre e cosa produrre, quindi magari non servire più cibo di merda, alcol di merda sovrapprezzato, ma se tu devi produrre e visto che ci stai dentro, servire qualcosa che ti dia la soddisfazione di darlo, di servirlo, di portarlo. Decidere che se tu hai la forza di cambiare questa cosa qui, finalmente puoi avere dei lavori che se tu devi chiudere a mezzanotte, chiudi a mezzanotte, non l'una alle due perché è arrivato qualcuno a mangiare dopo e per restare quattro pasti in più e quattro amari in più, tieni quattro persone a lavorare due ore in più, magari senza nemmeno pagargli gli straordinari. Quindi finalmente immaginare un lavoro che abbia tutte le dignità base del lavoro e ancora di più, e che venga trasformato a partire da chi lo fa, ovvero il lavoratore stesso, e che quindi sia fatto da chi lavora per chi lavora, quindi magari un'installazione di qualità a prezzi accessibili, fatta non per gentrificare, fatta non per essere un altro elemento di sfruttamento, ma semplicemente uno dei tanti servizi che ci si vuole dare tra di noi che concorriamo alla società. Questo è che ci può venire in testa. Quindi sicuramente non una ristorazione di turni spezzati, non una ristorazione di salari bassi, non una ristorazione di nero pervasivo su tutte e tutti, non una ristorazione dove ci deve essere uno che ti guarda, ti fissa, molesto, e che col suo potere si prende, come dire, la libertà di sentirsi padrone del corpo di 3, 4, 5, 6 persone per le 10 ore che gli propina ogni giorno. Questo è quello che ci viene in mente.
3: E avete ascoltato, lavoratori e lavoratrici, dell'inchiesta che riguarda il settore della ristorazione, inchiesta Colpo. Avete preparato un contributo di un'altra lavoratrice del settore. Non so se volete presentarlo un attimo prima che mandiamo il registrato.
2: Sì, questo è un contributo personale, poetico, di una mia collega che non è potuta essere qui perché è al lavoro. Ma ha voluto in un qualche modo regalarci questa descrizione di un suo turno di lavoro come cameriera.
1: Io la collega non la conosco, però mi viene da dire una cosa: il contributo, a mio parere individuale, è veramente bello, e quindi mi viene da dire una cosa: se solo una persona che oggi sta lavorando ha prodotto una cosa talmente bella, sicuramente tutti quelli che lavorano in ristorazione hanno tanta intelligenza e tanta forza da poterlo cambiare se si organizzano. Quindi veramente buon ascolto.
4: Oggi ho visto Amadou portare la merce al destra 24. È così che diciamo, no? Indichiamo tavoli e persone con un numero che per i più fortunati di noi è solo due cifre. Questa forse è l'unica piccola, trascurabile disumanizzazione che ci riscatta. Ho visto i suoi estensori venosi tendersi per lo sforzo fino a destinazione, evitando spalle, ginocchia, gomiti indifferenti, per servire... Servire, che bella parola. Non meno di 15 pesanti bicchieri al tavolo indicato. L'ho visto mentre salutava nell'indifferenza generale, l'ho visto piegarsi sul tavolo con lentezza, gentilezza sincera e con un'affettazione quasi infantile cercare di porgere a ciascuno il proprio bicchiere. Ha versato una goccia di whisky sour sul tavolo, si è scusato, stentando mortificazione, e senza ricevere nemmeno un cenno di assenso o la qualsivoglia parvenza di riconoscimento, come quell'entità incorporea che Amadou rappresenta per tutti coloro con cui il suo lavoro richiede che egli interagisca, è corso a prendere uno straccio. L'ho visto piegarsi ancora dal suo 1,90 m, l'ho visto arricciare le lunghe dita il più possibile, ripulire il tavolo con la cura di qualcuno che pota una pianta, districando il groviglio di foglie con delicatezza per non staccarle. facendo cura di non urtare borse, lustrini, nuovi ridicoli dispositivi del fumo.

guadagna da vivere, per il nostro caro Destra 24, muscoli flessori ed estensori di dita e polsi, bicipite brachiale, brachioradiale, spalle, deltoidi, trapezio, erettori spinali, quadricipite e bicipiti femorali, gastrocnemio e soleo e tutti i 12 muscoli che servono a stamparsi in faccia un sorriso. Li sentivo bruciare come fossero i miei, come bruciano anche i miei, che scrivo questa lettera alle 4 del mattino dopo ore di lavoro. E come bruciano i vostri, lo so. Corpi che sanno che la merce che Amadou e che tutti noi serviamo a più riprese su pesanti vassoi ogni giorno della nostra vita, 6 su 7, durante quelle incalcolabili ore lavorative spalmate mensilmente con un sistema schizofrenico atto ad aggirare qualsiasi norma del contratto nazionale del lavoro o del buon senso, è la nostra salute, la nostra dignità. Mentre osservo il mio collega e concedo a me stesso un momento di assorbimento, il mio padrone mi richiama all'attenzione con una spintarella. Sì, una spinta fisica. Devo stare al centro della piazza, devo arpionare i sensi, forse qualcuno tra la folla ingorda e recalcitrante avrà bisogno di me. Cerco di riavermi e mi chiedo perché quest'uomo può spintonarmi come se fosse normale. Vedo Amadou sorridere, camminare verso di me, la sua figura distorcersi e allungarsi nel mio campo visivo mentre si avvicina e mi chiedo perché sorride, anche se il suo corpo brucia. E perché io lascio che qualcuno mi tocchi, mi spinga mentre sto lavorando. Perché ho fame e non so che ora mangerò. Perché ogni giuntura del mio corpo trema di fatica e non posso guadagnare una sedia o il pavimento. No. Quello che devo fare è rimettermi in moto, continuare ad articolare un passo dopo l'altro, ignorare il dolore ai piedi, alle spalle, muovermi, essere a portata di mano per chiunque abbia bisogno di riordinare la sua droga giusta, di lamentarsi per il ritardo del suo ordine oscenamente costoso, di fare una battuta stupida o di chiedermi il numero mentre passo. E devo farlo sorridendo. E mentre sorrido penso a quante ore ho lavorato questa settimana. Cerco di calcolare il mio stipendio di questo mese mentre l'ansia mi prende alla gola. Ho bisogno di riposo, ho bisogno di lavoro. Il capo avrà stabilito i miei turni per la settimana prossima? Potrò seguire quella lezione, andare dal dentista? Forse non avrei dovuto sollevare quella busta del vetro ieri. Vorrei un po' di ghiaccio da mettere sulla spalla, vorrei regalare delle scarpe nuove a mia sorella. Cazzo, se capita una festa comandata e 2 compleanni di fila, le mie finanze vanno in vacca fino all'anno prossimo. Vorrei laurearmi, cambiare vita, dipingere un po', innamorarmi ancora. Dalle 14 alle 18 si può fare? Devo rimandare la risposta a questa domanda perché qualcuno mi chiama. Così stiro bene il sorriso sulla faccia, facendomi spazio tra i grovigli di sedie. Qualcuno mi ha toccato il culo, non importa. Saluto mentre la bile schizza come una pallina del flipper. Ricaccio indietro le lacrime, la spalla fa veramente male, cazzo. Saluto e inizio ad incassare una serie di imperativi urlati da 15 persone in coro. Cerco di districare le loro richieste, sono così stanca che non riesco neanche a tirare fuori la voce dal petto. E nel frattempo mi domando, ma chi è che era a prediligere l'imperativo come tempo verbale? Con la coda dell'occhio vedo Alice. Alice è un ospite di passaggio in questo mondo, lo so. La vedo divorare gli avanzi di un tagliere che qualcuno non ha toccato. Perché anche lei, ospite tra noi lavoratori della ristorazione, ha fame e non sa quando sarà il suo turno di mangiare. Così si ingozza degli avanzi. Con il suo smalto perfetto, la piega chic, le sue scarpe costose, sta mettendo a dura prova faringe ed esofago per ingollare la maggior quantità di focaccia possibile senza essere vista, presa dal piatto di avanzi di qualcun altro. A chi non è capitato, almeno una volta, facendo questo lavoro? Questo lavoro che non è il deterioramento fisico, non è gli orari estenuanti, non è l'isolamento sociale che sopraggiunge lavorando mentre gli altri dormono o si costruiscono vite e famiglie, non è gli stipendi incerti, l'assenza completa di tutele, l'impossibilità di organizzare il proprio tempo, non è la difficoltà di spendere risorse fisiche, emotive ed economiche che non si hanno in maniera ponderata e consapevole. La ristorazione non è questo. La ristorazione è tutto questo accompagnato dalla tardiva realizzazione che la vera moneta di scambio è la nostra silenziosa indulgenza. Il vero valore lavorativo, quello per cui siamo pagati, è la capacità di indulgere mitemente, col sorriso, allo stupro degli afflati umani più basici tutti i giorni, col sorriso, abituati ad essere ricchi.

0: davanti all'attenzione con metodi tribali e caporaleschi, schiocchi, fischi, gesti annoiati, sorridere, salutare senza mai essere ricambiati, addestrare il corpo a sopportare fame e sete e dolore che verranno forse attenzionati solo dopo che gli altri saranno satolli, fino a non sentire più niente. Ed essere recensiti, sì, con una stellina su qualche sito del cazzo per la propria educazione. La nostra educazione. E che cos'è questa educazione? Cosa sono questi sorrisi beoti che dobbiamo indossare tutti i giorni mentre trasciniamo corpi rotti fino allo sfinimento? Cos'è questa cortesia che abbiamo dovuto imparare a mugugnare come una litania, anche se la nostra vita va a marcire in quelle poche ore di veglia che riusciamo a vivere fuori dal lavoro? Come sono le vostre analisi del sangue? E i vostri denti come stanno? Riuscite a dormire, a svegliarvi senza l'aiuto di sostanze? Amate qualcuno? E qualcuno riesce ad amare voi dalle 16 alle 18?
1: Ed eccoci qua, siamo rientrati dopo questo contributo bello intenso, ringraziamo moltissimo questa persona che ce l'ha mandato. E andiamo verso proprio le conclusioni di questa intervista, anche perché stanno per iniziare i test di suoni qui al Blackout Fest 2026 e direi che vi lascio spazio per ricordarci un po' quali sono gli ultimi appuntamenti previsti per Colpo e in generale se appunto avete delle altre date da ricordare che volete, alle quali volete invitarci.
2: Allora, sicuramente vi invitiamo a seguire la nostra pagina Instagram, non per altro, se non che è lì che mettiamo ogni assemblea che apriremo da qui in avanti, colpo.torino. Lì troverete tra le varie cose che noi mettiamo un link in cui è presente un vademecum per l'autodifesa sui luoghi di lavoro e ristorazione, in cui fondamentalmente c'è il contratto collettivo nazionale del lavoro che è una sbordata di 180 pagine che noi riassumiamo in 25 pagine, in cui almeno i vostri diritti fondamentali li potete sapere in un linguaggio che non sia
1: con anche delle belle illustrazioni,
2: con anche delle bellissime illustrazioni che sono state fatte da una compagna assolutamente brava. Trovate il form, perché è ancora aperto, quindi noi abbiamo 100 risposte, se queste 100 risposte diventassero 10 volte 100 avremo più informazioni su quelli e quelle che sono le lavoratrici e lavoratori di ristorazione qua a Torino, quindi per favore partecipate. Soprattutto se avete dei problemi, se conoscete qualcuno dei problemi, ogni sabato mattina dalle 10 alle 2 in via Baltea 30, ovvero piazza Foroni, che non è via Baltea 3, via Baltea 30, trovate lo sportello sul lavoro di Colpo, in cui gratuitamente, anche senza prenotarvi, potete passare, vi sosteniamo in tutto, dalla lettura delle buste paga all'organizzazione di un picchetto. C'è un gruppo di lavoratori della ristorazione su WhatsApp e su Telegram, se ci volete entrare scriveteci su Instagram, vi mettiamo dentro. E più di tutto questo, veramente vi invitiamo alle prossime assemblee che faremo e a organizzarvi su tutti i vostri luoghi di lavoro e soprattutto tra tutte e tutti noi. Buona giornata.
1: E grazie mille per questo stupendo approfondimento e a presto.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prinz Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse.
1: Ce la faremo! Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
2: Ti prego!

sounds strange.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte
3: e tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

0: Allora, facciamo una prova, ti do io via 3.
1: You NPC in the house.
0: C'è ancora uno?
1: You NPC in the house.

0: cadavere di schettino. Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno lo sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E buio, vuole tornare a casa?

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte
3: e tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

Atteso a Harrisburg, il presidente americano Carter ispezionerà le squadre addette a impedire nuovi pericoli di contaminazione dalla centrale atomica incidentata. L'incubo intanto continua.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni.

situazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mezcal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta

team e città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui ed

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal

blame you for changing.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.
6: Nazista di sinistra!

What?

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continuano.

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squad.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: CocoPro?
0: No, CocoProfago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! CocoProfago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto CocoProfago! Dai ragazzi!

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Babs, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.
1: Wormholes. State per ascoltare Jalion. Selezione Rabba Dab.

0: wormholes.
1: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Intervista a Don Letts del febbraio 2018.
1: Le interviste di Radio Blackout.

Donovan Dan Letts è un personaggio simbolo della scena punk 77 inglese. È stato uno degli anelli di congiunzione tra la cultura giamaicana e il movimento DIY, sia come regista e fotografo, sia come musicista e promoter. Nella sua carriera ha lavorato con i Clash, è stato cofondatore dei Big Audio Dynamite, produttore delle Slits e regista simbolo del punky reggae party. Lo abbiamo incontrato dopo la presentazione del suo 27 Clash, un racconto della Londra settantasettina, film ricavato da Super 8 originali dell'epoca.

0: In first place,
1: per prima cosa, qual è stata la molla che ti ha spinto a fare questo film? Sei sempre stato associato alla scena del punky reggae party e questo film parla proprio di questo.
0: What it's all about.
2: Lo scorso anno era il 40° anniversario della nascita del punk rock e ho deciso di dare un'occhiata a questo materiale che avevo rinchiuso a chiave in un cassetto e che non avevo più guardato. Si trattava infatti del primissimo materiale che io avessi mai ripreso e che quindi ormai aveva 40 anni. Ovviamente non avevo mai pensato che sarebbe diventato un film. Ero solo ispirato dall'energia del punk rock. Volevo sentirmi coinvolto e quando i miei amici presero in mano una chitarra, io presi la mia videocamera e filmai le cose che mi colpivano. E mentre guardavo tutto questo materiale, ho pensato: wow, ho la storia del punky reggae party! Perché, insomma, alla fine degli anni 70 ci furono due cose che mi colpirono, ed erano il reggae e il punk rock. E ho anche realizzato che ci sono tante persone che parlano del punky reggae party, ma nessuno ha mai detto cosa è stato veramente. Così ho pensato che fosse una buona opportunità inserire questi filmati dentro una certa forma e raccontarne la storia.
0: Your approach to this new technology, your camera, sort of new because it was.
1: L'approccio con questa tecnologia video era qualcosa di nuovo e in quegli anni era per la prima volta accessibile. Adesso le persone hanno lo stesso approccio con i cellulari, riprendono e fanno musica con i computer. All'epoca, nel 77, la videocamera era un mezzo accessibile a pochi. Ora possiamo fare un film con un telefono o un album con un computer. Pensi che questo sia in un certo senso un prolungamento ed un'estensione dell'etica DIY?
0: Music, do films with nothing, you know, with just a smartphone or a computer.
3: You're absolutely right. I mean, all this new and affordable technology does have punk possibilities.
2: Direi proprio di sì. Cioè, tutta questa nuova tecnologia accessibile a tutti ha delle potenzialità punk, ma nel XXI secolo non vedo molto spirito punk. Credo che uno dei lati negativi sia che il semplice accesso non significa automaticamente buone idee. Inoltre, quando filmavo in Super 8, 3 minuti mi costavano con lo sviluppo circa 20 pounds. Nella metà degli anni 70 erano un sacco di soldi. Ma pensa un po', questo è stato il miglior training che abbia mai avuto. Non sono mai andato in una scuola di cinema, non ho nemmeno mai letto il manuale che c'era insieme alla cinepresa. Era solo attitudine e spirito. Ma il prezzo mi faceva sempre pensare a cosa stavo facendo. Ogni 3 minuti sono 20 pounds, ricorda. Adesso, al giorno d'oggi, forse con 20 pounds puoi comprare 50 giga di memoria e riprendere per ore e ore. Ma questo è un problema. C'è così tanto di ogni cosa che niente ha significato. Nothing means anything.

0: I find this punk attitude.
1: Io trovo che questo atteggiamento punk nell'uso della nuova tecnologia al giorno d'oggi manchi di un messaggio. Cosa ne pensi di questo?
2: I think the problem is worse than that. Io penso che il problema sia peggiore di questo. Nel XX secolo, quando noi ci muovevamo nell'arte o nella musica, lo facevamo per essere contro le istituzioni. Nel XXI secolo molti lo fanno per essere parte del sistema. E questo è un grande problema, perché se tu vuoi essere sul tappeto rosso, bevendo champagne, su MTV, devi chiedere a te stesso quanto radicale puoi essere. Ma fortunatamente ho viaggiato intorno al mondo e continuo a incontrare giovani che credono ancora che la musica possa essere uno strumento per il cambiamento sociale. Capisci, in Occidente molta musica è una colonna sonora per un consumismo passivo, ma ancora tante persone credono che la musica sia un mezzo per il cambiamento sociale, che possa cambiare le loro vite e ispirarle a fare e ad essere persone migliori. Io sono il prodotto di questo. Io sono un bambino di quella generazione in vinile e ho questo atteggiamento analogico. Nel XXI secolo il segreto è avere nuovi valori. Se non vuoi essere una celebrità e non vuoi andare su MTV, il mondo allora è un posto eccitante. E inoltre lì fuori ci sono gli strumenti che in realtà possono aiutare a esprimere te stesso. Ma tutto inizia con un'idea. L'idea deve ancora essere buona. Di nuovo, solo perché te lo puoi permettere non vuol dire che lo puoi fare.
0: Your movie starts with very interesting images of
1: Il tuo film inizia con immagini molto interessanti delle comunità black a Londra, tra privazioni e povertà. Cosa è cambiato ora? Pensi che la situazione sia differente? O ancora tante comunità di immigrati a Londra soffrono molto?
0: London are still suffering a lot.
2: Credo che i problemi siano gli stessi, ma i colori sono cambiati, perché ora gli inglesi si lamentano delle persone europee dell'est. È un vecchio trucco, come sai. In tempi duri di crisi sociale ed economica te la prendi con gli immigrati. Come ti spieghi la Brexit? Le cose come la Brexit succedono perché c'è molta paura nei bianchi, i quali credono che gli immigrati siano la causa dei loro problemi. Queste sono cazzate. Gli immigrati permettono all'Inghilterra di essere fantastica perché gli inglesi sono troppo fottutamente stupidi e pigri per fare lavori duri e gli inglesi inoltre non si rendono conto che invece questa forza lavoro che arriva dall'Europa dell'Est è richiesta perché proprio gli inglesi sono troppo stupidi e non sono in grado di cavarsela da soli.
3: Stupid and yeah, to do the work themselves. Yeah.
0: Those communities in those time had the music, had this tool, artistic tool called cultural.
1: Quelle comunità in quei tempi avevano la musica, gli strumenti artistici e culturali. Adesso le comunità a est e a sud di Londra hanno gli stessi strumenti.
0: South London have the same tools.
2: È buffo, ma nei primi 10 anni del XXI secolo, dappertutto, c'era una situazione di coma creativo. Ma la situazione politica, sociale ed economica ha forzato tutti a sbattersi. Così a Londra abbiamo una colonna sonora che è qualcosa di nuovo, il grime. Nel grime ci sono molte idee punk per il modo in cui le persone si mettono insieme e fanno le cose da sé. Hanno le loro etichette di registrazione e perfino i testi delle canzoni hanno a che fare con questioni sociali. Ma ci è voluto un sacco, ci sono voluti quasi 18 anni a Londra per arrivare a qualcosa di nuovo. E penso che questo sicuramente abbia a che fare molto con questo clima socio-economico politico. Sai, quando ci sono teste di cazzo come Trump al lavoro, devi diventare realista.
0: A lot of grime lyrics.
1: Però tanti testi di canzoni grime parlano di pistole, soldi, fama.
0: Guns, money, fame sometimes.
2: Grime, hip hop e anche il reggae in certe circostanze hanno sempre avuto quell'elemento. Sai, il machismo, le pistole, ma ci sono tanti giovani artisti che stanno venendo fuori, sono più attenti ai testi e usano la musica come un reportage musicale. Anche molti degli artisti grime hanno a che fare con le questioni sociali, ma sono le questioni sociali che li influenzano direttamente e sfortunatamente il crimine è una di queste cose che li influenza direttamente. Ma questo non riguarda totalmente solo l'esperienza del genere grime. But it's not the sum total of the grime experience.
0: Still think there is a link with the...
1: Pensi che ci sia ancora un collegamento tra il vecchio basso giamaicano e il dubstep?
0: Dub.
2: È una domanda interessante, perché le origini di tutta la musica urbana nata a Londra nell'ultima metà del XXI secolo si possono riportare alla Giamaica e nel sound system. Il grime penso che sia stato il primo ad aver rotto questo cambiamento, perché sappiamo che alcune persone hanno discendenze afro-caraibiche e sono cresciute nella cultura del sound system, ma tanti degli artisti grime sono africani e hanno un background africano, quindi penso che il lignaggio del sound system giamaicano sia ancora molto nel mix, ma adesso c'è un nuovo ingrediente, Africa.
3: But now there's a new ingredient, Africa.

0: La mia domanda verteva proprio sull'Africa, ma ritornando indietro ai tempi del punk e reggae party, volevo sapere se all'epoca ci fosse un'interazione tra le comunità africane come quella nigeriana, ghanese, gambiana, sudafricana, e se ci fosse questa interazione come si è poi evoluta finora, sia dal punto di vista politico che musicale.
1: Ascolta, ritornando a quei tempi, tutti coloro che erano neri in Inghilterra volevano essere giamaicani. La Giamaica era un'isola cool e sai, non c'era una presenza africana o asiatica, non grande come adesso, un po' come è successo alle comunità asiatiche che ci hanno messo molto tempo prima di trovare una loro strada. Erano comunità molto chiuse, adesso i giovani, gli inglesi asiatici, si sentono a loro agio nella nuova pelle con la dualità della loro esistenza, che è inglese e asiatica. E la stessa cosa è successa con le comunità africane. All'inizio, prima di tutto, perché il sound system giamaicano nella cultura dominava la scena. E penso che Fela Kuti e pochi altri comunque piacevano per lo più a un pubblico bianco e intellettuale. Ma per i giovani esisteva solo reggae. Questo devo ammetterlo. Il grime sta andando da oltre 12 anni ed è diventato popolare negli ultimi due. Ma prima del grime esisteva solo il sound system giamaicano, tipizzato in un evento come, per esempio, il carnevale di Notting Hill.
2: In quegli anni cosa pensi che piacesse ai giovani punk rockers del dub giamaicano?
1: L'attrazione per la musica giamaicana per i punk rockers era che inizialmente loro amavano le bass lines, amavano il fatto che la musica fosse contro il sistema, amavano il fatto che i testi delle canzoni avessero la qualità di un reportage musicale. Dovete capire che dagli anni 70 i giovani bianchi crescevano con i vicini di casa come me. Non eravamo una razza aliena, una razza esotica, ma andavamo a scuola insieme, giocavamo insieme. Così la lingua giamaicana e la musica diventarono una seconda lingua per i miei amici bianchi. E certamente a loro piaceva l'erba, ma dobbiamo capire che questo fa parte di una dinamica ancora esistente, in cui la classe operaia bianca cerca la ribellione nella musica black. Prima della scena punk reggae negli anni 60, cosa credi che ascoltassero gli Stones, i Beatles, i Led Zeppelin? La musica nera americana. Come successivamente i Mods ascoltavano la Motown. Quindi i ragazzini bianchi che per tradizione gravitavano intorno alla black music lo facevano come forma di ribellione. Ma il fenomeno punk reggae era diverso. La differenza tra quelle prime generazioni influenzate dalla black music e il punk reggae era la seguente. Quando gli Stones, i Beatles, i Led Zeppelin ascoltavano la musica black, era un'esperienza rimossa. Era per loro un qualcosa di esotico. Dalla metà degli anni 70 c'era una grande popolazione black a Londra e quindi il mondo black non era qualcosa di lontano dalla loro esperienza. Il fiume Tamigi era come il delta del Mississippi. Hai capito? Io penso che sia interessante, ad esempio, che se ascolti Led Zeppelin, a meno che tu non sia un vero conoscitore musicale, non li collegherai mai a Robert Johnson. Ma con la musica bianca creata nella fine degli anni 70 lo puoi sentire. Oh, questa è la linea di basso giamaicana. Se ascolti Joe Strummer che canta di Prince Far Eye e Dr. Alimentado, la connessione è molto più chiara. Non ci sono dubbi di interpretazione, e questo all'epoca mi ha dato molta forza, perché ho sentito l'impatto della mia cultura sui miei amici bianchi.
3: To see the impact of my culture on my white friends.
4: Have something to do with the pies and flour. Why? You know, all the while I'm blaming.

0: As you also said yesterday at the end of the movie, do you really think that there was
1: ieri alla fine del film hai detto che la musica reggae non ha avuto alcun impatto sul punk. Sei proprio convinto di questo?
0: Yeah, no.
2: No, I mean, listen, is that the only example of a black act being affected by punk really, I think, was Bad Brains. Although, hey,
3: sì, penso che l'unico esempio dell'influenza punk sulla musica black siano i Bad Brains, una grande band americana. Le persone non si rendono conto che in America i Bad Brains erano tipo i Sex Pistols in Inghilterra e loro hanno ispirato tantissime persone, dai Black Flag fino ai Beastie Boys, band importantissime. Cosa ha preso il reggae dal punk? Penso che sia la visibilità. Una volta ottenuta l'esposizione mediatica, non avevamo bisogno di aiuto, potevamo fare il resto da noi. Penso a quanto sia divertente che tanti degli esperimenti musicali creati in Giamaica adesso siano parte del tessuto della musica pop. L'idea è di spingere la bassline, usare il mixing desk come uno strumento. Sono tutte idee che arrivano dalla Giamaica. Sta tutto diventando parte dell'industria pop e tanti giovani non si rendono conto che tutto questo è iniziato in una piccolissima isola, lontana migliaia di chilometri.

0: thinking more
1: Io pensavo più all'influenza, per esempio, della musica di Adrian Sherwood, On New Sound. Lui in fondo era bianco, c'erano tanti punk che...
0: Punk.
2: Oh no, I mean, Adrian Sherwood, I'm glad you mentioned Adrian, because he has a very punk attitude in his approach to making music. And if you listen to the On New catalog, it's very different to the stuff that's coming
3: Adrian Sherwood. Il ragazzo che hai nominato, Adrian, aveva un'attitudine molto punk nel suo approccio a fare musica. E se ascolti tutto il catalogo della On New, è molto diverso dalla roba che esce fuori dalla Giamaica. Hai fatto bene a nominare Adrian, forse è l'unico esempio di una lezione punk in qualche modo filtrata nel reggae. Ma forse non così tanto, e lui non era giamaicano. Dovete capire che il reggae era il punk rock giamaicano. Il modo in cui è iniziato era fatto dalla gente. Lo skunk è stato inventato perché le persone non potevano fare i suoni fighi che faceva Eric Clapton. Potevano tenere un accordo e schitarrare. Lo stesso vale per le tastiere, potevano essere intonate. E per questo è uscito fuori lo skunk. Quello che sarebbe stato un problema è stato trasformato in una risorsa. E tutto ciò è molto punk rock.

0: discorso di approccio towards record labels.
1: Sì, anche l'approccio delle case discografiche in Giamaica, non c'era diritto d'autore e tutto questo era molto punk.
0: So that was very punk.
2: Yeah, I don't know what to say about that. Yeah, the record label thing, I mean, people would do.
3: Non so cosa dire di questo, delle case discografiche. Le persone potevano fare migliaia di versioni della stessa melodia e in Giamaica questo era normale. Nessuno si lamentava del copyright. Adesso credo che le cose siano cambiate. All'epoca c'era un approccio molto libero. Se tu avevi una bella voce ed eri abbastanza coraggioso da prendere un microfono, potevi cantare sul rhythm di qualcun altro. Infatti era una tradizione in Giamaica. Ci sono migliaia di canzoni uguali ma con versioni vocali differenti. Ma non sempre è una cosa buona.
0: It's also interesting what you said yesterday about when someone.
1: È molto interessante quello che hai detto ieri quando qualcuno ti ha chiesto cosa c'è di nuovo nella musica oggi. E tu hai risposto che ora è necessario guardare fuori dall'Europa e dagli Stati Uniti
0: for something new.
2: You know what's funny is I don't know why young people are asking me what's new.
3: Sai cos'è divertente? Io non so perché i giovani chiedono a me cosa c'è di nuovo. Sono loro che dovrebbero dirmi cosa c'è di nuovo. Ma dovrebbero essere loro a saperlo. Io sono un uomo di 62 anni, perché diavolo lo chiedono a me? Il mondo è un grande, bellissimo posto, ci sono sempre un sacco di cose interessanti che succedono, specialmente se dai un'occhiata a cosa sta capitando fuori dall'Occidente. Uno dei miei dischi preferiti dell'anno scorso è Everything Now, degli Arcade Fire. Poi c'è questo ragazzo chiamato Father John Misty, che mi piace tantissimo. Old J Relaxer, bell'album. E poi perché riguarda la black music, ci sono cose come Storm Zai e il suo Gangs, Guns and Prayer, bellissimo. Sanfa, mamma mia che lavoro, Process, un disco bellissimo. Come ha detto una volta Joe Strummer, dovresti assicurarti che il tuo detector di stronzate sia ben acceso.

0: esattamente quello che ha fatto il punk rock negli anni 70, quando ha guardato fuori dall'Europa e dagli Stati Uniti per cercare una nuova musica, e l'ha trovata in Giamaica.
1: Well, that was the most important thing about this punky reggae thing. It wasn't just about punk.
2: Questa è la cosa più importante di questa cosa del punky reggae party. Non era solo una questione di punk e di reggae. Riguardava il fatto di essere più aperti con la testa nel processo creativo e più aperti alle nuove influenze. E il punky reggae party è stato un grande esempio di questo. Ma questo non riguarda solo il punk o il reggae. Puoi applicare lo stesso approccio a ogni aspetto della creatività e della vita stessa. Sii aperto. Non devi essere depresso se la musica non arriva più dall'Inghilterra o dall'America, perché quel dominio è finito. L'era digitale ha messo fine a tutto questo. Non sono più solo gli inglesi e gli americani a essere i re della musica. Le persone stanno avanzando dappertutto. E questo è il lato positivo dell'epoca digitale. Se hai una buona idea, sei abbastanza coraggioso, ce la puoi fare e puoi farne parte anche tu.

0: what do you think also of the fact that now musician?
1: Cosa pensi invece del fatto che al giorno d'oggi i musicisti guadagnino molto poco dalla vendita dei dischi, perché la gente non compra ma li scarica? Secondo me i musicisti dovrebbero tornare a fare quello che hanno fatto per secoli, viaggiare in giro per il mondo e suonare.
2: Questo è quello che sta capitando. Sembra che l'unico modo per guadagnare qualcosa sia suonare dal vivo. Il problema è che, non so qui in Italia, ma in Inghilterra ci sono così tante giovani band che cercano di farcela, ma suonano per pochi soldi perché il promoter ha 50 persone pronte a suonare per niente. Quindi il grande problema è che ci sono troppe persone che cercano di salire sul palco, ma non tutti riescono ad arrivarci e forse in tanti manco se lo meritano di salire su un palco. Lo spazio è un privilegio disponibile nel XXI secolo, se lo utilizzerai accertati di giustificarlo.

0: tutta. Continuo a trasformare i miei problemi in risorse, continuo ad usare quello che ho per ottenere quello di cui ho bisogno. Questo è punk rock.
1: That's punk rock.
2: Yeah, just one very last question about maybe the movie, some fun.
3: Ancora un'ultimissima domanda sul film. Hai qualche aneddoto divertente del film che vuoi raccontare?
2: Yeah, your movie.
1: I tell you what is interesting. I tell you a funny story about my very first film.
0: Mi racconto una storia divertente del mio primo film, The Punk Rock Movie. I materiali di 27 Clash è fatto quasi totalmente delle scene tagliate di The Punk Rock Movie. Ma The Punk Rock Movie ancora una volta non doveva diventare un film. Questa energia punk stava accadendo e io volevo farne parte. Quindi ho filmato tutte le band che mi piacevano. Poi un giorno ho letto sul New Musical Express, era una rivista musicale molto importante, Don Letts sta facendo un film punk rock. E ho pensato, oh, questa è una buona idea, lo chiamerò film. Così ho messo tutto insieme e l'ho fatto vedere all'Istituto di Arte Contemporanea, chiamato ICA. Ma è così che è iniziato The Punk Rock Movie. Non doveva diventare un film. Si trattava solo di me, del tentativo di spostare la mia testa in giro per esprimere me stesso visivamente.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Radio Blackout, 105.250 FM, non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
1: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Se all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

0: per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, con Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

それから嘘をつくんだって。それから嘘をつけばよかった。

0: devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta qui ed ora sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mezcal Squad.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcalsquat.net.

0: Sì, ciao, salve a tutti i compagni, Enrico dal Cile.
1: La questione è questa, il comune di Torino aveva istituito questo servizio, credo, una decina d'anni fa.
2: Sì, quello, come ormai credo sanno in molti, semplicemente era la riunione dei tre direttivi, CGL e CISL, io ne faccio parte, ho chiesto di parlare, mi hanno detto no, tu no.
3: Il viaggio oggi comincia con la visita di un posto occupato a Roma, via Premessina 193, si chiama Metropolis. Lo faremo con l'aiuto di Andrea, il nostro ospite, Andrea Facchi di Collettiva Geologica. Ciao Andrea.
4: Ciao a tutti.
5: L'hai fatto secco il primo colpo, brava. Gli hai dato imbecille. Che ho fatto, comandante?

105.250 Radio Blackout, ricominciano le dirette, mettiamo un attimo almeno per le prossime due ore da parte la bobina e quindi iniziamo la odierna puntata di Radio Fabbrica dalle 19.30 alle 21.30 ogni martedì.

Ebbene, oggi abbiamo probabilmente solo due interviste invece che le canoniche tre. Il caldo abbonda, insomma, gli interlocutori, le interlocutrici rispetto alle lotte di piazza, rispetto alla lotta di classe stessa, sono difficili da raggiungere per la calura, diciamola così. E quindi ci sono due argomenti. Il primo, abbiamo letto un comunicato della CUB, appalto portierato e logistica Unito. Chiediamo chiarezza e rispetto per i diritti dei lavoratori, la gestione del cambio d'appalto e dei servizi di portierato e supporto logico dell'Università di Torino è inaccettabile. Tra proroghe indefinite e totale mancanza di comunicazioni ufficiali, i lavoratori si trovano ad affrontare un momento delicato basatosi solo su voci di corridoio. Ricordiamo alla nuova azienda subentrante che esistono diritti che non possono essere messi in discussione: salvaguardia del contratto dell'anzianità, mantenimento delle mansioni, nessuna riduzione di orario. Ne parleremo con un lavoratore dell'Unito di Torino, questo verso le 20:30. Mentre torniamo a parlare con la nostra ispettrice del lavoro, cui chiamiamo per darci degli argomenti, degli aggiornamenti sul tema sicurezza sul lavoro e controlli, questa sera alle ore 21, ed ecco qui il nostro approfondimento di oggi con le due momenti di approfondimento. Buon ascolto Breakout, adesso cominciamo con la selezione di Kuba Terku Batu e poi Kuba Terku Kwazan.

Ebbene sì, insomma, cominciamo con gli appuntamenti di oggi a partire da martedì 21 luglio, dalle 20.30 alle 23.55. Cena sociale di Recupera, Grab, porta un piatto, una posata, un bicchiere e quello che vorresti trovare a cena. Teniamo la piazza più pulita di come l'abbiamo trovata, ogni martedì nei parchi di Aurora e Baliera. E oggi, questo martedì, si terrà presso i giardini Alimonda, in via Alimonda a Torino.

Mentre passiamo direttamente a mercoledì 22 luglio dalle 16 alle 19.30, il centro di documentazione Porfido è aperto per l'apertura estiva e anche quest'anno. Nel mese di luglio il Porfido sarà aperto solo il mercoledì 8, mercoledì 15, mercoledì 22. Quindi questo mercoledì, domani è l'ultimo mercoledì utile cui potete andare a consultare e a fare provvista di cultura presso il centro di documentazione Porfido.

Sempre mercoledì 22 dalle 18 all'1 al Mescal Squat, Parco della Certosa e Reale Collegno Torino, dalle 18 cucina aperta, dalle 21 discussioni e proiezioni, cena bella stilosa, giochi da tavolo e torneo di bocce quadrate. Mercoledì 22 luglio, giochi da tavolo e bocce quadrate. Porta ciò che vorresti trovare da mangiare, bere e condividilo. Seguiamo con i migliori giochi da tavolo un torneo di bocce quadrate. Ricorda che è Bella Vita, il Mescatto è uno spazio autogestito e le attività svolte al suo interno si basano sulla condivisione. Non vi è circolo di denaro, porta quello che vorresti trovare da bere e mangiare, utilizza la cucina e prepara quello che vuoi. Come raggiungere il Mescal Squat a Parco della Certosa Reale a Collegno, bus 3379, metro Fermi, treno stazione di Collegno.

mentre su ganciocisti.org c'è un appello, una call per documentario indipendente. Per il giorno giovedì 23 luglio dalle 2 alle 5. Cercasi persone indisponibili a realizzare interviste e conversazioni filmate per un progetto documentario indipendente ispirato alla tragedia delle Baccanti. Cerchiamo persone che vogliono condividere opinioni sulla tragedia delle Baccanti di Ripide, discutendo anche delle implicazioni del testo, tentando di riflettere sulla realtà moderna. Non è necessario avere un rapporto accademico con il testo o essere esperti. Non è necessario mostrarsi in viso se non lo si desidera, e se volete più informazioni potete scrivere a obloprod@gmail.com. siamo un collettivo composto da persone queer, neurodivergenti e alleate. È nostra intenzione sviluppare queste interviste con tutta l'attenzione e la cura necessaria a venire incontro alle necessità di ognuno. Quindi viva il cinema queer dal basso, supporti un local filmmakers.

Sempre Radio Blackout, questa è Frittura Mista. Fra qualche minuto andremo a fare il primo approfondimento di oggi. Nel frattempo vi sciolgo pian piano gli appuntamenti della settimana, quindi rimanete incollate.

No Data Centers Lucento, proiezione e confronto in quartiere, questo giovedì 23 luglio dalle 20:30 a mezzanotte presso i giardini Frassati, via Pietrocossa 280. Fa caldo, vero? E pensa che stanno per costruire un data center nel quartiere Lucento, a Torino Nord, che non solo avrà bisogno di enormi quantità di energia e acqua, ma produrrà rumore, inquinamento e calore ininterrottamente. Le persone del quartiere si stanno organizzando e vogliono sensibilizzare tutte le persone interessate. Per questo vogliamo invitare tutte le persone a delle proiezioni in quartiere Lucento. Per saperne di più, giovedì 23 luglio alle ore 20:30 dentro l'AI, l'intelligenza artificiale, proiezioni di documentari sul lavoro umano dietro il mito dell'intelligenza artificiale. Proiezioni è per il quartiere ma senza il patrocinio della circoscrizione, quindi non ci saranno tavole e sedie dove potresti accomodare. Quindi se ce l'hai, porta un telo, dei cuscini o una sedia. Per maggiori informazioni scrivete a Data Center Lucento, @ o visitate il sito nodatacenterlucento.blogs.org questo giovedì dalle 20:30 a mezzanotte. Buon ascolto.

0: E siamo sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout, queste fritture miste di Radio Fabbrica. E io sono Andrea, sono riuscito finalmente ad arrivare in studio con un pelo di ritardo, scusatemi, ma eccomi qua.
1: La prossima volta non ti perdoniamo, ma questa volta sì, dai.
0: Dai, mi è andata di culo.
1: Una sì, una no.
0: Allora, vi stavamo leggendo un po' di appuntamenti, cioè vi stava leggendo Benny un po' di appuntamenti, e continuerei con l'appuntamento principe del weekend che svetta qui su gancio.cisti.org, che è i 10 anni di Festival Alta Felicità, 24, 25 e 26 luglio. Ritorna anche quest'anno il Festival Alta Felicità, sta per tornare l'appuntamento che scalda le estati resistenti della Val di Susa. Vi aspettiamo dal 24 al 26 luglio a Venaus per quella che sarà un'edizione davvero speciale. Quest'anno infatti sulla torta c'è una doppia candelina, compiamo 10 anni. Per noi questi 10 anni non sono solo un numero tondo da festeggiare, sono la prova reale che è possibile costruire uno spazio libero fatto di cura reciproca e condivisione, un'alternativa concreta al modello di socialità imposto, una realtà vissuta, ballata e camminata in cui stare insieme nella lotta significa che la costruzione di un altro mondo è possibile. I dettagli del programma arriveranno presto, ma la promessa è quella di sempre: 3 giorni di musica, cultura e resistenza. Noi siamo altamente felici e non vediamo l'ora di rivedervi. Stay tuned, ci vediamo a Venaus, quindi appunto da venerdì sicuramente inizia il festival.

0: Mentre sempre venerdì 24 luglio dalle 12 alle 20 al Manituano, laboratorio culturale autogestito Largo Maurizio Vitale 113 a Torino, Cassa T ha bisogno di donazioni. La Cassa T è un progetto di solidarietà e mutuo aiuto che nasce dal basso, da persone trans per persone trans. Da 2 anni è attiva nel territorio torinese, non solo, per garantire un aiuto economico per persone trans che ne hanno bisogno, dalle spese di ogni giorno alle spese mediche, all'affitto e così via. Riteniamo vitale continuare questo progetto solidale e vediamo nel mutualismo uno strumento essenziale per contrastare la precarietà e l'impoverimento che sta colpendo sempre più le persone trans. La Cassa T non è la soluzione definitiva, ma può fare la differenza in situazioni di emergenza. La Cassa T continua da 2 anni a sostenere le persone grazie a donazioni e ad eventi benefit. In questo momento è a corto di fondi. Abbiamo bisogno di ribadire la sua natura mutualistica e invitare le persone a donare. Non importa se puoi dare tanto o poco, ogni donazione ha valore. Se vuoi fare una donazione singola o se il tuo collettivo o gruppo vuole donare, se c'è la volontà di organizzare dei eventi benefici, Cassa T, scriveteci a cassat@distribuzione.org.
1: cassat@distruzione.org.
0: Sì, distruzione.org. Vi ringraziamo di cuore e vi invitiamo a far girare questo messaggio. Beh, noi insomma la stiamo facendo girare abbastanza.
1: Direi.

E approfittiamo di questo abbassamento di volume di un cambio traccia a fine di questo pezzo di Pinback of Cell che abbiamo sentito e ci catapultiamo in quel di Pinerolo in via Clemente Lequio, angolo piazza 3 Alpini, Terzi Alpini, sì, Terzi, sembra un numero romano, sì. Via Clemente Lequio, angolo piazza Terzi Alpini. Comunque, quello che c'è, la cosa importante è la piazza contadina di Pinerolo alle 17, mercato contadino. Alle 19, aggiornamenti sull'ennesima operazione repressiva con accuse di terrorismo nei confronti di Anarchic. A seguire, cena, benefit e musica, sempre complice solidale a fianco di chi lotta. Niente, quindi questo venerdì a Pinerolo, a partire dalle ore 17.

Venerdì 24 luglio alle 18 la ciclofricina Malabrocca di Largo Vitale 113 a Torino apre. Se pensi che non ora manchi una ciclofricina orizzontale, inclusiva e attraversabile da tutti, passa a trovarci per autoriparazioni e guai di facile risoluzione. Le ciclofricine popolari si basano sull'efficienza della lentezza, sul rispetto delle diversità, sullo scambio di conoscenze all'interno degli spazi orizzontali. Venerdì è aperta la ciclofficina Malabrocca, Largo Vitale 113.

E invece passiamo, ah no, sempre venerdì 24 luglio alle ore 19, il Barocchio Squad presenta la cena Bella Vita, cena Bella Vita maledetta vegana. Porta ciò che vuoi trovare, cucina aperta dalle ore 19, il posto in strada Barocchi 27, il post-scritto è fuoco ad ogni gabbia. Ripetiamo, strada del Barocchio 27, Grugliasco, Barocchio Squad, venerdì dalle 19.

Continuiamo la lettura degli eventi passando a sabato 25 luglio. Ci sono all'interno della giornata di mobilitazione a 25 anni dal G8 a Genova, si terrà questa appunto manifestazione sia il sabato che la domenica, e il sabato c'è un fitto programma. Non vi leggo tutta la indizione delle due giorni perché è molto lunga, potete trovarla su gancio.cisti.org. E invece per quanto riguarda il programma di sabato, si parte alle ore 11.30 con l'apertura della manifestazione in piazza De Ferrari, largo Sandro Pertini, distro materiali informativi e mostra in pannelli espositivi a partire dal G8 2001 a cura dell'ex comitato anarchico di difesa e solidarietà. Alle ore 15 microfono aperto, narrazioni e testimonianze. Alle ore 16 cori di lotta con il Corocchio di Torino e il coro infrangibile di Piacenza. Dialogo attori sul testo Decreto Sicurezza Gran Guignol, e a seguire live spontaneità e improvvisazione musicale. Alle ore 19 microfono aperto, continuiamo con narrazioni e testimonianze. Alle ore 22 proiezione del video Don't Clean Up the Blood del collettivo Primitivi. E ricordiamo tutto questo a Genova, e appunto c'era l'indirizzo all'inizio dell'evento, quindi in piazza De Ferrari, largo Sandro Pertini. E questo è quanto per sabato 25 luglio a partire dalle 11.30 a Genova, le giornate di mobilitazione a 25 anni dal G8.

Mentre domenica 26 luglio dalle 14.30 alle 20 a casa Cassiopea Magnano Biella via Campi 20, ciclo di letture condivise a tema tecnologia a casa Cassiopea. Condividere le idee, leggere insieme e discutere, niente sintesi, niente narratori. In un'epoca in cui la lettura viene soppiantata dal veloce scorrere dei video reel e dell'approfondimento delle questioni viene delegato ai pensatori di professione, abbiamo deciso di riprendere in mano una proposta mille volte ripetuta, quella di partire dalla lettura di un testo per iniziare una discussione. Vorremmo seguire una tematica precisa e abbiamo pensato che tra guerre e devastazioni climatiche, diritti che scompaiono e destre che vanno e tornano al potere, parlare dell'idra tecnologica potesse essere fuori da ogni emergenzialismo e ogni tentativo di attirare le masse. Quindi siete tutti invitati a casa Cassiopea a Magnano, provincia di Biella, in via Campi 20, domenica 26 luglio.

Intanto faccio un breve ricapitolo su quello che ci stiamo ascoltando. Dopo i Pinback abbiamo sentito i The Ladies con Nice Chaps Buddy, Melt Banana con Eyawaboki Crisis and Cat Brain Land, e poi Soul Glow con Jump or Get Jumped by The Future. Sempre Soul Glow, quelli che stiamo ascoltando ora in sottofondo, con Driponomics feat. Mother Mary Rose. E noi continuiamo con la lettura degli eventi prima di iniziare gli approfondimenti che faremo a breve, il primo tra una decina di minuti. E siamo arrivati a domenica 26 luglio alle ore 19, la pizza Bella Vita al Barocchio Squat. In ogni domenica alle ore 20:30 vieni a farti la pizza, l'impasto c'è, il forno c'è, il resto portalo te. Al Barocchio Squat, cucina aperta alle 19, porta il meglio che hai. Strada del Barocchio 27, Grugliasco. E Bella Vita, trovare l'impasto, portare condimento, cosa vuoi bere, lascia il cane a casa.

0: 105.250, entriamo nel vivo della trasmissione con il nostro primo approfondimento e abbiamo i nostri microfoni Sandro Della Cub che lavora all'Unito. Buonasera Sandro.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora Sandro, abbiamo scoperto dalla rete che c'è qualcosa che non va all'Unito, insomma non è nuova che c'è qualcosa che non va all'Unito, che non scorre leggermente, qualche conflitto di interesse tra i lavoratori e l'organizzazione dell'Unito. Ti abbiamo chiamato perché come lavoratori potrei entrare nel merito, infatti leggo sommariamente quello che abbiamo riportato: appalto, portierato e logistica Unito. Chiediamo chiarezza per e rispetto per i diritti dei lavoratori. La gestione del cambio di appalto per i servizi di portierato e supporto logistico Università di Torino è inaccettabile. Tra proroghe infinite e totale mancanza di comunicazioni facciali, i lavoratori si trovano ad affrontare un momento delicato basandosi solo su voci di corridoio. Ricordiamo alla nuova azienda subentrante che esistono diritti che non possono essere messi in discussione: salvaguardia del contratto dell'anzianità, mantenimento delle mansioni, nessuna riduzione di ore e stipendio. Mi sa tanto che si tratta della solita storia di cambio appalto in cui insomma i diritti non vengono travasati e si perdono con dei pezzi mentre insomma c'è questo cambio qui. Correggimi se sbaglio e approfondiamo.
1: No, certo, il problema è sempre quello, è sempre l'appalto prima e il cambio appalto poi, diciamo. La situazione è così. Probabilmente questo comunicato non è recentissimo, nel senso che allora le proroghe sono state strane. Ci sono state una serie di proroghe che non venivano comunicate, quindi in effetti lavoratrici e lavoratori sono rimasti appesi nella speranza di avere notizie per un sacco di tempo. La cosa strana è che l'ultima proroga ci aspettavamo la facesse arrivare fino a settembre per coprire il periodo di ferie con il datore di lavoro precedente, e invece l'hanno fatta arrivare solo a giugno. E questo ha comportato alcuni dei problemi che poi sono in effetti anche citati nel comunicato, o meglio, forse non così esplicitati, però il problema, diciamo, che hanno adesso queste persone, il più impellente, diciamo, il più immediato, è che l'università quest'anno ha deciso di chiudere le sedi per 3 settimane per risparmio energetico, e loro però non maturano tutte quelle ferie con i datori di lavoro che hanno adesso, ovviamente. Perché essendo entrate il 1° luglio non avranno la possibilità di maturare le 3 settimane di ferie di agosto più 1 settimana a dicembre.
0: Quindi fammi capire, si tratta di persone che sono a tempo determinato, per capire meglio?
1: No, tempo indeterminato. Sono passate da un appalto all'altro. Diciamo che comunque la clausola di garanzia funziona.
0: Di solidarietà, insomma, dipende da dove sei, sì, più o meno quella significa, quello si chiama.
1: Sì, cioè il passaggio da un datore di lavoro all'altro nel cambio appalto è avvenuto, diciamo, senza grossi scossoni dal punto di vista delle persone impiegate. Però, mentre il datore precedente, che era Rear, ha dovuto liquidare le ferie residuo, meglio, dovrà liquidarle, non ha ancora fatto, il nuovo datore di lavoro non maturerà tutte le ferie che servono a coprire questo periodo. Quindi una richiesta adesso dei lavoratori è dire: noi non possiamo andare in debito con la ditta, permetteteci di usare dei permessi non retribuiti, per a casa anche col permesso non retribuito che, diciamo, viene coperto dal pagamento di REA. E quindi questa è, diciamo, una prima difficoltà che stanno incontrando in questi giorni, che sicuramente si riuscirà a risolvere, però è comunque sia una difficoltà che non è piccola, considerando che siamo al 21 luglio e non è ancora stata sciolta. Più che altro la questione è sempre sui tempi, perché le persone vengono lasciate appese alla ricerca, nella speranza di ricevere notizie, ma poi non succede nulla. Le questioni che venivano citate nel volantino erano, la questione dell'anzianità di servizio.
0: Il mantenimento delle mansioni e le ore.
1: Ok, allora sì, sono tutte e tre abbastanza spinose. La questione dell'anzianità di servizio, diciamo, al momento hanno perso l'anzianità di servizio precedente, anche perché hanno cambiato contratto, e mi aggiungo per fortuna che hanno cambiato contratto, perché comunque sia prima erano con servizi fiduciari e sono passate a molti servizi che sono un pelo meglio, ma insomma comunque è meglio dei servizi fiduciari. Diciamo che da un punto di vista dello stipendio non dovrebbe cambiare, nel senso che se io pigliavo di più perché più anziano, il mio stipendio dovrebbe rimanere stabile. Così sta succedendo, con però la difficoltà che la ditta al momento ha applicato quello che si chiama super minimo assorbibile, ovvero nel tempo tu quell'incremento in più te lo vai a perdere, insomma, per sintetizzare molto, nel senso che non godrai mai di aumenti del contratto, per dire.
0: Sì, gli aumenti vengono assorbiti da questa...
1: Assorbiti, esatto. Sì, perché se non è assorbibile ho 50 euro in più al mese, quelli mi rimarranno sempre, avrò gli scatti del contratto e avrò sempre 50 euro in più al mese. Se è assorbibile, quei 50 euro si eroderanno nel tempo man mano che il contratto viene rinnovato, ma io non vedo nulla di più fino a che non mi erode tutti i 50 euro e poi incomincio come gli altri a vedere il contratto che migliora, quindi è una situazione non bella.
0: Diciamo che quando ti aggiungono l'assorbibile in busta paga non è proprio il migliore dei regali che ti possono fare, via.
1: No, decisamente no. La questione invece mansioni e ore è effettivamente una questione abbastanza complessa che per il momento è stata congelata. Nel senso che la ditta ha detto fino a settembre andate avanti come siete sempre andati con i soliti orari e le solite mansioni, a settembre cerchiamo di capire, e la cosa si lega anche all'inquadramento, perché quello che è successo adesso è che li hanno inquadrati tutti a un livello molto basso, e li hanno inquadrati tutti come operai e al secondo livello, che è fondamentalmente più basso, mentre c'è un sacco di, a parte il fatto che appunto comunque quel livello a parer nostro non è ragionevole per nessuno, ma ci sono mansioni molto diversificate, alcune sono decisamente mansioni d'ufficio e quindi è un po' ridicolo questo inquadramento qua. A settembre la ditta ha promesso che rivedrà le mansioni e rivedrà i livelli e per poi rendere retroattivo questo eventuale aumento. È tutto da capire come funzionerà. Comunque il gioco di metterli tutti a livello, diciamo che al momento attuale loro hanno congelato la situazione che avevano con Rear, pigliano esattamente quello che pigliavano fino a giugno. Peccato che però questo bando era stato discusso dall'Ateneo, mettendoci molte più risorse economiche, con l'idea di andare a migliorare la paga oraria di gente che pigliava 7 euro lordi e quindi 5 scarsi netti. Allora, quindi per il momento su quel piano lì, che era diciamo l'aspetto politico strategico di Unito, non si è attuato in maniera assoluta. La battaglia di settembre sarà per riportare su i livelli e cercare di avere effettivamente un miglioramento economico. Invece sulla questione ore c'è un altro grosso problema. Il grosso problema è che molti di loro avevano in contratto meno ore di quante poi svolgessero effettivamente. Ovviamente la ditta entrante dice io ho avuto le tabelle delle ore contrattuali e a quelle mi riferisco. Quindi quella sarà una battaglia parallela, diciamo, bisognerà dimostrare che queste persone per più di 4 mesi hanno svolto sempre un orario che andava oltre a quello contrattualizzato e cercare di farlo inserire con quell'orario lì. Purtroppo su questo Rear ha giocato tantissimo, perché diciamo ai lavoratori permetteva di fare tanti straordinari e quindi di avere un po' di soldi in più subito. Quello che però non era forse evidente a tutti è che il vantaggio di Rear erano due. Uno, che le ore di straordinario costano meno al datore di lavoro e quindi alla fine ci risparmiava. Il secondo è che rendeva tutti molto ricattabili, perché se uno provava ad alzare la testa e diceva vabbè, guarda che tu in contratto hai 15 ore, se vuoi fare il rompiballe ti riporta quelle 15 e poi vediamo come te la cavi. Quindi era una forte arma di ricatto. Quindi un consiglio che io do proprio spassionatamente a tutti è che le ore che si fanno effettivamente di lavoro corrispondono a quelle che sono segnate nel contratto, nella busta paga, soprattutto quando si è in prossimità di un cambio appalto. Dopodiché spero che non tutto sia perduto, perché comunque sia queste persone stabilmente lavoravano di più e fornivano dei servizi che che a Onito servivano, quindi la speranza è che poi si possa arrivare a una trattativa con la ditta per cui riconosca tutte quelle ore come si tiene, che intanto sono le ore dell'appalto, insomma non sono ore fuori dall'appalto, sono le ore dell'appalto, e la speranza è che non voglia fare giochetti tipo appunto assumere nuove persone per coprire quello che prima veniva svolto come straordinario.
0: Ecco Sandro, la reazione...
1: Non so se hai altre domande?
0: Sì, sì, mi veniva in mente un po' la reazione dei lavoratori e delle lavoratrici in questo senso, è stata compatta, scombinata, insomma ci sono, come vivono questo momento attraverso insomma questo cambio d'appalto che insomma sta facendo come al solito dei danni, sta lasciando dei pezzi?
1: Ma allora, la reazione è stata un po' spaventata, come è normale che sia, però quello che devo ammettere è che c'è stata una forte ondata di iscrizione ai sindacati, che di per sé non è che sia, non ho mai trovato un valore di per sé, però ha fatto dialogare molto di più tra colleghi, insomma. Per cui io da un certo punto di vista ho un certo ottimismo nel vedere appunto una situazione che comunque sia non è più incancrenita come prima, e appunto lavoratrici e lavoratori che condividono le proprie condizioni e che quindi fanno anche poi un fronte comune nei confronti della ditta. Per cui da quel punto di vista lì io la vedo abbastanza favorevolmente, insomma, abbastanza positivamente, ecco. Dopodiché bisognerà capire qual è la postura di queste due nuove ditte, perché sono due, è un'associazione di impresa tra due ditte, non sono più cooperative ma sono delle ditte, e bisognerà capire quanto squali saranno, insomma, nell'affrontare le trattative. A primo acchito hanno avuto un atteggiamento abbastanza duro, escludendo ad esempio la CUB dalle trattative perché non firmataria di contratto.
0: E figurati.
1: E facendo comunque una trattativa che è subito naufragata anche con i confederali, quindi cercando di mantenere una posizione un po' rigida. Dopodiché mi sembra che abbiano anche un po' capito che il terreno per fare quello tutto sommato non c'è, sia da fronte lavoratrici e lavoratori, sia da fronte comunque Unito, che abbiamo cercato di coinvolgere in questa cosa, visto che appunto le delibere del Consiglio di Amministrazione riguardo a questo nuovo appalto erano piuttosto esplicite sul fatto di voler portare a un miglioramento economico, insomma, diciamo era un po' una strategia di salario minimo, insomma, l'idea che in università non dovesse esserci lavoro povero, non espressa così bene purtroppo, però insomma, l'idea di base era quella ed era abbastanza esplicita, la confermata il prorettore il giorno che c'è stata la firma dei contratti, che abbiamo avuto un incontro con lui. Insomma, quindi diciamo il fronte interno politico è di vigilanza affinché questa cosa succeda. C'è da aggiungere che queste due ditte hanno vinto con un ribasso molto forte, quasi il 20%, ma pare che non fossero quelle che hanno offerto il ribasso maggiore, ma ce ne fossero anche di peggio,
0: addirittura,
1: che abbiano vinto perché comunque hanno, a detta di chi ha visto nei documenti, hanno presentato un piano tecnico molto, molto buono, che prevedeva anche miglioramenti, cioè inquadramenti corretti, miglioramenti economici. Quindi bisognerà, diciamo, dopo l'estate sostanzialmente la battaglia sarà cercare di portare alla fine questi discorsi qua, insomma. L'università dovremo obbligare l'università a vigilare affinché queste clausole indicate nell'offerta tecnica dell'appalto vengano poi effettivamente rispettate, e quindi ci siano condizioni almeno un po' migliorative rispetto al passato.
0: Ecco Sandro, allora a questo punto sì, se vuoi concludere, io volevo soltanto ringraziarti per l'approfondimento. Ci sentiamo a questo punto verso la fine dell'estate, settembre, per capire come questa
1: settembre sarà sicuramente un momento in cui si capiscono meglio, esatto, alcuni dettagli, questo certamente. Io spero di essere stato chiaro, so di essere molto caotico quando parlo, mi scuso, ma no. Non riesco ad essere più chiaro.
0: No, sei stato abbastanza chiaro e per noi andava bene come approfondimento. Ci sentiamo a questo punto a settembre e capiamo come va a finire con questi lavoratori e queste lavoratrici dell'Unito.
1: Certo, grazie mille.
0: A presto, ciao Sandro.
1: A presto, ciao.

0: Rientriamo in diretta per il secondo approfondimento di questa serata e torniamo a parlare di controlli sul posto di lavoro. Abbiamo ospite con noi questa sera Valeria, ispettrice del lavoro di USB, a cui diamo il bentornato qui sulle libere frequenze Blackout e a Frittura Mistaglias Radio Fabbrica. Ciao Valeria, ci senti?
1: Sì, ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera a te, grazie come sempre della tua disponibilità. Noi appunto stiamo cercando quasi di tenere non proprio degli appuntamenti fissi, ma riuscire a fare dei ragionamenti con appunto una certa cadenza temporale con te, perché ci rendiamo conto quanto appunto la materia dell'ispettorato del lavoro è una cosa che diciamo esce alle cronache sempre solo quando si arriva a grave incidente che esce appunto sui giornali, perché poi come sappiamo quotidianamente c'è una strage già con più di 3 morti al giorno in Italia. E appunto per evitare di arrivare sempre tardi volevamo fare insieme a voi all'ascolto un po' di condividere insomma dei ragionamenti ad alta voce con Valeria proprio rispetto a appunto com'è lo stato di come si agisce a livello istituzionale per cercare di arginare appunto i fenomeni di criminalità, di sfruttamento estremo, insomma, in ambito lavorativo. Allora, Valeria, da cosa possiamo partire?
1: Allora, le prime cose che mi vengono, perché poi sono tutte fondamentali, ugualmente fondamentali, e ogni aspetto meriterebbe la giusta attenzione, no? Perché è una realtà complessa. La prima cosa che mi viene in mente è sicuramente il numero degli ispettori è insufficiente e quindi bisognerebbe ritornare alla definizione di Filippo Turati, quando nel 1912 pensava alla figura dell'ispettore nell'istituendo ispettorato del lavoro. Però ok, anche con questi numeri, cioè con gli ispettori che abbiamo, dovremmo fare dei controlli efficaci ed efficienti. E quindi bisognerebbe concentrarsi non su questi accessi brevi, veloci, quindi si entra in un'attività, che sia un cantiere edile o che sia un'azienda, e si vanno a guardare quelli che sono i primi aspetti che tu ti trovi davanti. Invece bisogna, ecco, facciamo l'esempio pratico del cantiere, che è quello, gli ultimi fatti, no? Sono stati, se pensiamo, abbiamo ragionato sulla costruzione del consolato americano o di qualunque altro edificio, se pensiamo all'Esselunga, insomma tutti i fatti di cronaca che ci restano più in mente. Bisogna andare in questa realtà e bisogna analizzare tutta la catena di appalti e subappalti, leciti o illeciti che siano. La maggioranza sono sempre illeciti. Se invece ci si ferma a quelli che si trovano immediatamente in cantiere e si guarda soltanto il lavoro nero, senza andare ad analizzare quello che noi chiamiamo il lavoro grigio, ovvero se il contratto corrisponde, se il contratto è legittimo o meno, noi non andremo a risolvere nessuno dei problemi. Se non analizziamo tutte le figure che devono rientrare, che rientrano, quindi avevamo detto l'altra volta dal direttore dei lavori, dal medico competente e da ogni singola azienda, impresa che partecipa, fino ad arrivare al committente, che è la persona per la quale l'opera viene costruita, persona o società. Non cambia, perché poi le responsabilità penali sono appunto personali. Ecco, finché non ci concentriamo su controlli, meglio un numero di controlli inferiore, ma adeguati, cioè fatti in tutti il loro aspetto, sortirebbe un effetto decisamente migliore rispetto a quello che invece viviamo.
0: Ecco,
1: abbiamo anche un numero di controlli, perdonami,
0: prego,
1: apparentemente alto, ma che ha guardato solo degli aspetti superficiali, noi andiamo a peggiorare la situazione, cioè non facciamo nessun effettivo miglioramento. non produciamo nessun, non, l'effetto per cui i controlli dovrebbero esserci lo annulliamo.
0: Sì, e appunto purtroppo si vede con tutte le brutture che raccontiamo ogni giorno appunto del mondo del lavoro, che come sappiamo appunto sì. Abbiamo detto ci sono dei motivi sistemici come ad esempio il meccanismo degli appalti stesso è proprio un meccanismo malato come proprio di base, che non fa altro che andare al ribasso il più possibile sul costo del lavoro, e ovviamente è inevitabile che sia per appunto per motivi burocratici che poi anche così organizzativi si finisca per essere diciamo sempre più a rischio in quelle situazioni. Una cosa che volevo chiederti più che altro era, giustamente tu hai detto si va a fare dei controlli degli accessi, come li chiamati tecnicamente, superficiali, dove non si vanno magari a vedere altre cose rispetto al lavoro nero. Ecco, perché come dire, si vanno a vedere solo questi aspetti, diciamo, chi decide che cosa si deve fare nelle ispezioni, ecco, oppure c'è anche ci sono anche in qualche modo un po' più di possibilità di scelta anche dell'ispettore, dell'ispettrice stessa, come funziona?
1: Sì, è corretto analizzare questo aspetto. No, non la scelta del singolo ispettore o del gruppo ispettivo è molto residuale, perché la dirigenza, quindi il vertice diciamo dell'ispettorato, emana delle direttive con l'assegnazione degli obiettivi, e alla fine ogni dipendente, perché un ispettore è un dipendente, viene valutato, quindi che viene valutato proprio per la performance, e a cui poi viene assegnato una parte diciamo del proprio stipendio. Per cui questa logica fa sì che anche l'ispettore più motivato si limita a rispettare le direttive, è costretto a rispettare le direttive, perché altrimenti verrebbe valutato in maniera negativa.
0: Quindi perdonami Valeria se ti interrompo, ti faccio proprio solo una riflessione velocissima. Quindi diciamo, se appunto in una ditta si volesse andare un ispettore volesse andare un po' più a fondo sulla questione dei contratti, che magari appunto come si dice spesso non è che proprio il problema è il lavoro nero e basta, tante volte sono delle situazioni appunto grigie. Quindi per dire, se un ispettore volesse in qualche modo insistere su una realtà perché, che ne so, ha dei sospetti per vari motivi e nel senso se come dire, verrebbe inficiato solo nel caso non si arrivasse insomma a una risoluzione di questo caso, oppure proprio a priori, come dire, no, non dovevi proprio agire in questo modo?
1: Allora, nessuno ti potrà dire non puoi, perché siccome l'ispettore del lavoro è un ufficiale di polizia giudiziaria, quindi l'ufficiale di polizia può prendere iniziativa, ma è il sistema che fa sì, scoraggi, perché l'ispettore che dovesse procedere in tal modo è fuori diciamo dal rispetto delle direttive dell'ufficio. Quindi vengono assegnate proprio delle schede obiettivi, e quindi bisogna fare tot numero di pratiche. Gli elementi rilevanti delle pratiche sono diciamo il lavoro nero piuttosto la tutela della salute e sicurezza, e non invece la qualità delle pratiche. Quindi significa meno numero di pratiche, ma che va a sviluppare tutti gli aspetti della vigilanza in materia di legislazione sociale, che quindi comprende la parte giuslavoristica e la parte di tutela della salute e sicurezza del lavoro. Sì. Quindi occorre invece che il vertice dia un input su un minor numero, apparentemente un minor numero di pratiche, perché poi io sono convinta che si riuscirebbe a fare un numero sufficiente di pratiche, ma che se fossero approfondite, guardando tutti gli aspetti e non limitandosi al lavoro nero, cioè alla parte diciamo più superficiale, per quanto non voglio far passare il messaggio che il lavoro nero non sia importante, ma è altrettanto importante correlarlo a tutti gli altri aspetti. La stragrande maggioranza tu trovi lavoratori che non sono a nero, quindi hanno un contratto di 4 ore, ma poi ne fanno 12, 8 o di più, no? Tutti i casi che abbiamo analizzato, che poi vediamo, hanno semmai un contratto, ma questo contratto non corrisponde alla natura reale del lavoro. Quindi, a mio avviso, occorrono...
0: Quello tra l'altro succede tantissime volte, questa cosa.
1: Sì,
0: della...
1: quasi la stragrande maggioranza delle volte. Quindi, se io vado, ho fatto l'esempio pratico, vado, se io fossi andato, io, ipotetico ispettore, nel cantiere del Esselunga, io mi sarei limitato a guardare le aziende che ho trovato in quel momento del mio accesso ispettivo.
0: Anche questo è importante, quindi nel senso non
1: è molto
0: importante. Non ci sono, non c'è, cioè non avete poi la possibilità di fare indagini, insomma, in qualche modo, che non sia allora, solo quel momento
1: sulla
0: ispettivo.
1: Legge, in materia di legge, sì. Okay. Ma poi la realtà è altro, perché il dipendente è inserito in un'organizzazione.
0: Sì, sì, comunque è tutto quanto molto chiuso, insomma, c'è cioè quella scheda, sì, diciamo, da compilare su quell'ispezione, quindi devono essere, diciamo, flaggate le cose completate, boom, non si può uscire troppo dal seminato.
1: Non è tanto di flaggare, perché speriamo che non arriviamo a sì, no, flaggare, sembra un questionario. No, no, ne dico, è corretto, però volevo far... Cioè, il problema è questo, che il vertice, il direttore generale dell'ispettorato stabilisce degli obiettivi. Questi obiettivi dovrebbero innanzitutto essere dati a gennaio e non invece a metà anno, se non quasi alla fine dell'anno. Quindi, ma deve proprio centrare, deve proprio dare come obbligo alla valutazione dell'operato di ogni singolo ispettore, quindi al raggiungimento degli obiettivi dell'ente, un'indagine approfondita che guardi tutti gli aspetti. Quindi è ovvio che forse sarebbero un numero inferiore di accessi ispettivi, ma quegli accessi ispettivi darebbero un frutto ampio, ma molto più ampio, sarebbero molto più efficaci, molto più efficienti, perché poi le aziende si passano, aziende, i professionisti coinvolti, un controllo quando ti arriva e non è legato ad un aspetto più superficiale, loro inseriscono quell'ispezione che ti capita, perché poi comunque il numero degli ispettori è molto molto inferiore a quello che necessita, e lo mettono come rischio d'azienda. Se invece avessero controlli approfonditi, quindi sicuramente di meno come numeri, ma approfonditi, avremmo secondo me un tutt'altro effetto.
0: Ecco, dicevi, se questa cosa, se non la mettono nel rischio d'azienda, in che senso, se puoi spiegarci meglio?
1: Se
0: questa...
1: non la mettono nella scheda degli obiettivi? Ah no, perché l'imprenditore che gli viene il controllo e gli trova le due o tre violazioni, ma che non va ad inficiare il vero quadro, il vero punto, loro lo mettono in rischio d'azienda. E faccio un esempio: se io non vado a verificare tutta la catena di appalti e subappalti, io l'appaltatore iniziale non lo prendo mai. Quindi io prendo l'azienda che magari non ha la patente a crediti o che non ha i requisiti, tutto si va a inficiare ad una sanzione all'ultimo degli elementi, ma che è quello che non va ad inficiare tutto il sistema.
0: Certo,
1: e poi l'altra volta che abbiamo parlato che sulle cronache è andato quel caporalato, oppure quello che l'azienda finale. Ma lì c'era tutta una catena di responsabilità,
0: certo,
1: che ha permesso che poi accadesse, che finché non si è scoperto quello che è accaduto, giusto?
0: Assolutamente.
1: Sì,
0: molto chiaro. Lascio la parola a Benny, messo in trasmissione, vuole farti una domanda anche lui.
2: Ciao, mi permetto di intervenire perché l'argomento è molto interessante. Vado nello specifico, vado direttamente. Ho avuto difficoltà nell'osservare alcune incoerenze nei cantieri mobili e temporanei, o insomma, che si vedono in giro, o nei posti di lavoro che si affrontano, nel voler e poter segnalare questo all'ispettorato. Mi sa che non ci sono molte informazioni specifiche. Una volta nello specifico era talmente grave quello che stava succedendo che mi sono impegnato, sono andato a cercare il numero di telefono. C'era un telefono fisso che mi ha risposto il giorno dopo e mi hanno fatto una lavata di testa, insomma, mi hanno detto non è così che funziona, ma io non ho ancora capito come funziona. Quindi se c'è una procedura in cui il cittadino, la cittadina, il comune, quando nota una pericolosità eclatante, possa segnalare in maniera, insomma, verso l'ispettorato, che insomma, che mi sa che è una segnalazione più giusta di quella della polizia generica. Oppure dimmi tu come si può fare per raggiungere, insomma, un input di aiuto verso il vostro lavoro, perché qui non si tratta solo di direttori lavori, di CSE o di chi lavora, si tratta anche che molte volte siamo proprio spettatori di queste robe qua, e quindi potremmo salvare il salvabile oppure migliorare le condizioni al contorno facendovi da spalla, insomma, visto che ci sono parecchi freni inibitori. Se esiste questa possibilità e come possiamo fare?
1: Allora, vediamo se ho capito bene. Cioè, se il cittadino vede delle cose e vuole segnalarle all'ispettorato, è corretto la sintesi estrema?
2: Sì, sì, sì,
1: giusto?
2: È corretto.
1: Ok,
2: corretto.
1: Allora, siccome appunto chiunque ci potrebbe chiamare o credere, vabbè, non esiste un numero di telefono diretto, potrebbe fare una mail. Una mail, mandarla per mail o PET, con specificare luogo, quello che vede, eccetera. Ovvio che ci vuole un filtro, perché noi non si ha, proprio perché gli ispettori sono pochi e anche perché ha un costo anche, no, questa ispezione, e bisogna che le informazioni siano vagliate, che siano sufficienti, che siano, perché altrimenti ci sta la vera segnalazione, ma c'è anche il vicino o quello che vuole fare il dispetto e che fa delle segnalazioni,
2: certo, certo,
1: quasi sempre, ecco, quindi la questione è più complessa. Io invece puntavo, quindi sicuramente chiunque può fare una segnalazione, meglio non anonima, e noi poi tuteliamo, diciamo, le fonti, con la descrizione, con delle foto.
2: Non, aspetta, noi... aspetta, quindi se facciamo una segnalazione viene tutelata la fonte, rimane anonima, insomma?
1: La fonte viene sempre tutelata.
2: Questo è importante, spesso... farlo sapere l'ascoltatore e l'ascoltatrice, perché
1: no, insomma... perché se è un cittadino qualunque, ma non è che ha bisogno di tutela, però molto spesso sono i lavoratori all'interno.
2: Esatto, proprio di quello stavo
1: parlando. Gli... E noi assolutamente
2: gli addetti ai lavori sono i primi, insomma, i primi a vedere, a poter, esatto, insomma, segnalare.
1: Quindi questo sicuramente lo può fare chiunque, fa la mail, certo una mail perché non abbiamo un pronto intervento, no? Non c'è per me.
2: Sì,
1: quindi
2: sì.
1: Si fa una mail o una PEC e si segnala tutto e noi poi la mettiamo in ispezione, ne valutiamo se ci sono degli elementi fondanti e usciamo. Quello che il discorso che facevo io invece era a monte, cioè era creare un sistema di organizzazione effettivo per far diventare efficaci i controlli. Anche faccio un altro esempio, poi voi mi dite se va bene, se
0: sì,
1: se
0: sì, sì, vai pure, procedi pure.
1: Ma anche l'introduzione, per esempio, della nuova patente a crediti basata su un'autocertificazione, dove ognuno certifica quello che vuole, è proprio autocertificato e poi i controlli vengono dopo. Noi ci troviamo addirittura con non c'era la possibilità del collegamento diretto, per esempio, con la Camera di Commercio. Cioè noi ci troviamo anche a dover verificare delle aziende all'interno, vedete, di un cantiere, che o non hanno proprio certificato, quindi non hanno proprio la patente a crediti, o invece ce l'hanno, ma nell'andare a verificare la correttezza di quanto hanno dichiarato, prende quasi la totalità dei nostri controlli, perché poi sono 8 ore lavorative con la possibilità, certo, di prolungare.
0: Sì, però se, come più volte ci avete raccontato,
1: ecco,
0: siete super,
1: quindi,
0: sotto organico.
1: Esatto, per cui, vedi, come io dico, serve a monte. Cioè non puoi introdurre un sistema e questo sistema poi tutti quelli che devono,
0: certo,
1: la stessa Camera di Commercio, ora mi sta venendo in mente questo, ma poi me ne possono venire in mente tante altre. Possibile che tu ti scrivi, hai una visura camerale e non si controlla se c'è l'organico, quindi la forza lavoro, i mezzi,
0: sì,
1: idonei,
0: sì,
1: a poter poi avere quell'oggetto e quindi espletare quell'attività. E questo sarebbe già un controllo a monte importantissimo.
0: Assolutamente.
1: Ritorno sull'importanza di non avere una programmazione dell'ispezione basata unicamente sul numero, ma sulla qualità. Il lavoro nero, io direi, viene da sé, cioè se tu vai in un'azienda e devi controllare i dipendenti o in un cantiere, il lavoro sera non c'è bisogno che lo inserisci, secondo il mio modesto parere, nella programmazione, nel raggiungimento del risultato, perché quello viene da sé. Se tu invece controlli tutto il quadro, diciamo, del contratto del lavoratore, e quindi se c'ha la giusta paga, se vengono pagate le trasferte, lo straordinario, tu trovi anche il lavoro nero. Se invece focalizzi soltanto sul lavoro nero, tutto il resto non lo guardi più.
0: Certo, chiarissima.
1: Quindi se io vado in un'azienda, vado in un cantiere, devo guardare tutti quelli che hanno lavorato fino al momento in cui io sono entrata, e non il contrario, cioè limitarmi a quello che trovo in cantiere quel giorno.
0: Assolutamente, sì, chiarissima. Io andrei verso la chiusura di questa intervista, che siamo appunto un po' agli sgoccioli del nostro tempo, della nostra trasmissione, prima della prossima, e ti chiedo appunto se ti ringrazio innanzitutto per averci spiegato tantissime cose. Ammetto, è un po' frustrante, perché ogni più ci inoltriamo nel vostro mondo, più si capisce quanto avete le mani legate, insomma, e quanto sono è importante farlo capire, secondo me, a chi ci ascolta, perché purtroppo appunto è un aspetto veramente
1: la
0: poco...
1: La comprensione delle cose poi aiuta a risolverle, se si vogliono risolvere.
0: Assolutamente.
1: Perché poi la soluzione c'è a tutto, non dobbiamo inventarci nulla, le norme ci sono, dobbiamo solo farle applicare.
0: Assolutamente. Se appunto non hai qualcosa da aggiungere in particolare, io ti saluterei, ti ringrazio moltissimo come sempre per questi contributi, e poi ci aggiorniamo, ci risentiamo.
1: Sì, assolutamente, tutte le volte che volete, anzi sono io che vi ringrazio dell'attenzione.
0: Ok, grazie ancora,
2: grazie a
0: me
2: tutti,
0: anche a Benny. Ciao.
1: Va bene, ciao, buonasera a tutti.
0: Anche a voi.

0: Ebbene sì, con la voce soave di Milva noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento martedì prossimo, cerchiamo di resistere in questa calura estiva, no Andrea?
1: Sì, resisteremo.
0: Cercheremo di trasmettere, di mantenere alta la bandiera della diretta di Blackout
1: e di Frittura Mista di Astrabio Fabbrica, che ricordiamo così un attimo
0: così a caso,
1: a più di 20 anni, abbiamo festeggiato i 20 anni.
0: Già, siamo sui 21, quindi insomma.
1: Cribbio. Siamo dei ragazzi ormai belli formati, un bel ventenne di trasmissione.
0: Quindi l'appuntamento è martedì prossimo alle 21.30, dalle 19.30 alle 21.30, sempre su queste frequenze, sempre per approfondimenti sulla lotta di classe, sul conflitto capitale-lavoro e non solo, diciamo.
1: Assolutamente, noi prima di lasciarvi alla prossima diretta della giornata, ovvero il programma Riot on Sunset Strip, che assieme a noi mi sa che è stato l'unica programma in diretta di oggi, se non sbaglio, o quasi, insomma, perché il palinsesto sta iniziando a diradarsi per le ferie estive, ma io continuo a spingervi e ricordarvi che a tenervi compagnia ci saranno i Black Holes nei vari buchi di palinsesto, non in tutti quanti, non saremo proprio lì a castrare l'espressività della nostra povera e cara bobina, che è sempre preziosa e le vogliamo sempre tanto bene, però insomma ci saranno anche i Black Holes. Noi ci sentiamo forse martedì prossimo, vi lasciamo un po' col dubbio, dobbiamo capire se riusciremo
0: a
1: organizzarci per riuscire a trasmettere, speriamo di sì.
0: La volontà è quella, diciamo.
1: I podcast potete sempre trovarli su www.radioblackout.org e niente.
0: Rimanete incollate le frequenze, fra qualche istante Riot on Sunset Strip.
1: Yeah. Buon ascolto su Blackout, ciao!

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti,

Diretta? Raga! Oh! Ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh! Basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh! A dormire! Da.

cantanti hanno meno. E nella lotta legale o illegale per ottenere ciò che non abbiamo, molti si ammalano di mali vergognosi, si riempiono il corpo di piaghe.

in egoismo e quindi reso innocuo. Egoismo è il sentimento fondamentale della religione della proprietà. Io sento che questa condizione mi sta diventando insopportabile. Così come lo sta diventando per molti di voi.

tonight. 1:50 ritardo abissale questa sera. Comunque ben ritrovati e ben ritrovati tutti e tutti. Come ogni maledetto martedì proseguono le dirette qui sui 105-250. Dopo le questioni lavorative e sindacali di Frittura Mista, a.k.a. Radio Fabbrica. Ripeto, come ogni maledetto martedì, ecco Riot on Sunset Strip. Formato ridotto anche questa settimana. Solo Paolo Magù ai controlli, buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati qui su 105-250. Con la solita escursione del martedì nella buona musica del passato, di 60s per dirla tutta, periodo più o meno 63-69 come ogni martedì, più un po' di revival anni 80. Da lì a beat R&B, soul, freak beat, insomma chi più ne ha più ne metta ogni martedì. E già qualcuno si palesa qui al mobile negli studi di Via Cecchi 21A. Nel frattempo partiamo con la musica, partiamo hard, poi ci parliamo. 1969, Led Zeppelin, Communication Breakdown, si va Blackout.

allora è partita anche la prima selezione per questa sera. Salutiamo già Meneghetti che si fa sentire al 346-6673-263, che vi ricordo è sempre attivo per la vostra messaggistica, anche per il servizio Cisti Viaggiare Informati. Mi raccomando, occhi ben aperti, segnalate facce di merda in giro per la città e dintorni. Led Zeppelin, Communication Breakdown. Ricordo anche 011 24 95 669 per eventuali dirette, se succedesse qualcosa nella nostra angusta Taurinorum e dintorni. blackout.org/streaming per ascoltare ovunque voi siate in streaming, appunto. C'è anche segnale digitale, riesco anche a dirlo, segnale digitale, scusate, del DAB, del blackout. Anche la pagina Facebook e Instagram per i più smanettoni e le smanettone. E che sta la situazione, fa anche rima baciata sul 105-250 di Riot on Sunset Strip. Allora, doppietta alle Zeppelin ancora, 1969 per Jimmy Page, Plant e Soci. Il secondo singolo, scusate, del 1969 dal loro primo album omonimo, Led Zeppelin. Questo è Good Times, Bad Times. Buon ascolto, Blackout.

un inizio decisamente hard questa sera con doppietta Led Zeppelin, Atlantic Records 1969, Jimmy Page, Robert Plant, se riesco a dirlo, John Bonham, John Paul Jones e basta. Atlantic Records 1969, questa era Good Times, Bad Times, il loro primo album, Led Zeppelin. Andiamo hard questa sera. Fatemi compagnia qui al 346-66-73-263, messaggistica varia o squilline di approvazione, insomma quello che volete. Ho portato una birra qui in via Cecchi 21A, vi sarò assolutamente riconoscente. Nel frattempo rimaniamo in quel di Londra, Parlophone Records, con tantine psichedeliche, torniamo indietro di un anno, 1968, questi sono i Tomorrow, Three Jolly Little Dwarfs, buon ascolto.

22.04, Riot on Sunset Strip, Tomorrow, Two Jolly Little Dwarfs. Questo bel singolo è stato del loro primo album, 1968, Parlophone Records. Andiamo di doppietta in doppietta, raddoppiamo anche con i Tomorrow, ancora del 1968, ancora dal loro primo album. Questo è il loro pezzo forse più famoso. Bicicletta bianca, My White Bicycle, buon ascolto, Riot on Sunset Strip.

0: Right now we'd like to do a little thing. Let's get it on.
1: Come è capitato anche la settimana scorsa, dico una cosa, poi ne faccio un'altra, preparo una cosa, ne penso un'altra, poi vabbè, insomma, storie lunghe. Comunque non erano i Tomorrow, ma questi erano gli Apple, il pezzo che pensavo di mettere dopo, invece l'ho messo prima. Loro primo e unico album è Apple Day, Page One Records, gruppo di Cardiff, Galles. Questo era Dr. Rock. E la doppietta la facciamo adesso a distanza, dopo gli Apple. Eccoci di nuovo con i Tomorrow, Parlophone Records, London 1968. Questa è My White Bicycle. Buon ascolto stavolta veramente.

Eccoci di nuovo in diretta dopo la bicicletta bianca dei Tomorrow 1968, My White Bicycle from London, con cui salutiamo anche il buon Cristiano da Cirié che si fa sentire al 346-6673-263. Ciao Chris, buon ascolto, un abbraccione. Nel frattempo ci spostiamo dall'altra parte dell'Atlantico, facciamo anche un coast to coast in quel di San Jose, California. Recount 5, un po' che non ascoltiamo, Double Shot Records 1968. Non so, con tanto wow, questa è Contrast, Count 5, Blackout.

Contrast, Count 5, 1967, correggiamo l'anno, sono andato a controllare, Double Shot Records, questo bel singolo della band di San José, famosa per Psychotic Reaction, questa era Contrast. Rimaniamo nello stesso anno, ma ci spostiamo di nuovo dall'altra parte dell'Atlantico, in London Town. Però Mr. Hendrix era assolutamente americano di Seattle, Jimi Hendrix Experience, Are You Experienced? Dimo ancora con un classicone, questa è Fire, buon ascolto.

Jimi Hendrix Experience Fire 1967 da Are You Experience Track Records. Andiamo di doppietta in doppietta questa sera, ancora Count 5. Allora, siamo da una raccolta all'altra, questo è il loro singolo di punta. Parla ben di Senko Sen, è uscito nel 1966, questa è Psychotic Reaction, Count 5.

22:27 Riot on Sunset Strip qui sulle libere frequenze di Blackout. Gli anni 60 del martedì, a volte in tre, a volte in due e a volte anche in solitaria, come questa sera a Palomo i controlli, portavi nel magico mondo dei 60s da una parte all'altra dell'Atlantico, in ogni continente, anche in Europa, anche in Australia. Dovremmo scoprire anche altri continenti non meno interessanti, Allora andiamo di doppietta in doppietta, ancora Jimi Hendrix, ancora Track Records, stavolta 1968 da Electric Ladyland. Mr. Jimmy si cimenta in una cover di Bob Dylan che ha per titolo All Along the Watchtower. Buon ascolto, Blackout, Riot on Sunset Strip.

sempre un peccato interrompere il buon Jimmy McGriff con la sua Kiko Sue Records 1964, questa fantastica base che vi propiniamo di settimana in settimana. All Along the Watchtower, Jimi Hendrix Experience 1968, da Electric Ladyland ancora Track Records. London Town 1967 per i Creation, Planet Records, vittore Painter Man, Creation.

Creation con Painterman, Planet Records 1967. Passiamo di doppietta in doppietta, allora ancora Creation, questa bella compilation The Best of the Creation, già qualche anno fa in supporto digitale. Questo è Tom Tom, Vogue Records, stampa francese, 1966, discografia assai complicata quella di Creation, composta per lo più da singoli. Ci ascoltiamo questo appunto del 1966 su Vogue Records, etichetta francese. Questo è Tom Tom, buon ascolto, andiamo ancora col mod.

Phantom Creation 1966 Classic Mod Band su Vogue Records, stampa francese, in London Town 1966, Eddie Phillips, Kenny Pickett e soci. Tiro in New York City, ancora trasvolata atlantica, questa volta 1970, scolliniamo anche con il decennio, Atlantic Records per i Velvet Underground, da Loaded, io vedo stoppare il loro miglior album, questo è Train Round the Bend, per Lou Reed e compagnia cantante, Train Round the Bend.

Underground, downloaded Atlantic Records 1970. L'ho detto mille volte, il mio album preferito assolutamente di Velvet, il loro quarto album. Infatti facciamo doppietta. Con la voce stonatissima in grande spolvero di Mr. Lou Reed, questa per titolo, un titolo fantastico, è Rock and Roll, Velvet Underground.

la doppietta anche con i Velvet, questa Rock and Roll dall'old del 1970, una bella voce stonata di Lou Reed in ottima evidenza come sempre. Siamo a Manchester, anzi per dirla all'inglese, Parlophone Records 1965 con gli Hollies di Graham Nash, Come On Back. Buon ascolto, Blackout, Riot on Sunset Strip.

Come On Back con gli Hollies, Parlophone Records from Manchester 1964 per Graham Nash e Soci, raggiunto da una bellissima presenza qua in sala regia due cecchi 21 anni, chi sarà? Boh, e chi lo sa. Proseguiamo, andiamo avanti, scolliniamo ancora con un paio d'anni, ancora con gli Hollies, Manchester, Parlophone Records 1966, il loro singolo successivo, questa è I Can't Let Go. Buona

che eccoci qua, ho sbagliato la traccia 25 per la traccia 23, ecco qua la 23 con I Can't Let Go, questi sono gli Hollies, Parlophone Records 1966, buon ascolto.

Era la doppietta con gli Hollies. Questa era. Qual era, che non me lo ricordo più? I Can't Let Go. 1966 per Graham Nash e soci, Parlophone Records. 23:01, abbiamo sforato di ben un minuto. Allora chiudiamo in quel di Los Angeles, 1966, con i Grains of Sand, con una bella botta punk, con questa Going Away Baby, Blackout.

chiuso in chiave punk 60s dal 1966 da Los Angeles, Going Away Baby. Questi erano i Grains of Sand, l'etichetta non me la ricordo, abbiate pazienza, perdonatemi. E chiudiamo anche questa puntata della macchina spazio-temporale blackoutiana di Riot on Sunset Strip, che vi porta indietro nel tempo a una bella sessantina di anni fa, è mica poco, come ogni martedì, che torna martedì prossimo ancora in solitaria con Paolo Magù ai controlli sulle libere frequenze di Blackout. Vi lascio con le Lady Bobina, rimanete ben piantate sulle libere frequenze, e le dirette riprenderanno presumibilmente domani mattina con l'info blackoutiana.

0: Allora, un buon pomeriggio,
1: ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

Cause I'm on that hoe.

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

0: Multi Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condivisa.
3: Multi Talks è bellissimo.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte
3: e tutto il resto in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Unacittaperfetta@canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

0: Soul Detox.
1: Questo è il vaporizzatore mortale.
2: No, vabbè.
3: Si vive male, pistorimi.
4: Multitox. Detox.
0: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai un po'. Insomma, biscotti.
5: Alle viole,

0: in black skies.
1: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
2: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

Dal regista di Mezzo Grammo di Fuoco e Sfiga Infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno e diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non c'hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: ci fa lavorare...

0: sei un bastardo.
1: Beh, hai indovinato. Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
3: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
0: La mano sinistra del diavolo.
4: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari. In the prairie sun.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Unacittaperfetta@canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.